Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS con la nostra app.
1: Solo nostra.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: città? Chioggia. Una radio.
1: BCS.
0: Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
5: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
5: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
5: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
7: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
7: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
8: Clodia Lab.
9: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
9: 041 49 65 905.
10: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
11: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
10: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
11: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
10: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
2: Presenta Out Now.

0: pistacchio, carote, mandorle, nocciole. Solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
1: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile. Il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
0: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
2: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
0: secondo la migliore tradizione.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
0: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
1: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
2: 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
6: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
5: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
6: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
5: Prenota online su centroastoria.it.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
9: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
12: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
11: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: ambasciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con

0: terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
1: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
1: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi

0: per qualcosa di nuovo? Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
1: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
1: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
1: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
4: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
4: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
6: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
7: Gran Sostanco, Eaton Beach.
6: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
7: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
6: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
7: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Gran Sostanco, mi piace.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Bambina.
1: Bam bam bambina, era Elettra Lamborghini. Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno con Nuccia su BCS.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, ci sono stamattina. Sì, sì, sì. Sono un po' in ritardo, mi scuso, qualche imprevisto per la strada, ma sono qui, sono arrivata a darvi il mio buongiorno anche questo mercoledì 19 agosto 2026. Buona giornata, ben ritrovati, ben ritrovate all'ascolto di Radio BCS da sotto Marina Lido. Ah, come va? Tutto bene? Dai, fa un po' meno a caldo, un po' meno afa. Fa ancora caldo, eh? Beh, proprio stamattina siamo intorno ai 27 gradi e sono le 8 passate da poco, però si sta un po' meglio, qualche grado in meno ce l'abbiamo, dai, accontentiamoci e non lamentiamoci. Vi auguro una buona giornata, voi che siete in vacanza, voi che andate avanti e indietro, avete qualche giorno di vacanza, però siete già tornati a casa, ma se è una bella giornata, ecco, una corsa al mare la fate. Infatti ogni mattina arrivando qua vedo un bel po' di coda, arrivare dalla Romea. Beh, in effetti, insomma, vale la pena, sono gli ultimi giorni da sfruttare se si ha ancora qualche giorno libero, per l'appunto. Bene, a voi tutti e a voi tutte buona giornata, buone vacanze se siete in vacanza, buon lavoro se dovete lavorare e a tutti e a tutte buon ascolto di Radio BCS. Sono un po' in ritardo, ma recuperiamo, l'oroscopo ve lo leggo fra poco e poi tutto il resto, diamo un'occhiata alle notizie, come sempre, e tante belle canzoni. Se volete mettervi in contatto con noi, 041 40 00 46 è il nostro numero fisso e 338 266 2777 per i vostri messaggi WhatsApp soprattutto. Ci risentiamo tra pochissimo.
4: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
5: A Chioggia, logico.
4: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
5: Felice, logico.
4: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
5: La taverna di Nadia è felice, logico.
4: La taverna di Nadia è felice.
5: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
4: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
5: La taverna.
4: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
5: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
6: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
7: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
6: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
7: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
6: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
7: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
6: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
11: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
10: È una vera specialità.
11: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
0: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
12: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi,
11: i migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
0: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
11: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
13: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
14: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
15: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Mercoledì 19, Dire Straits Tribute. Giovedì 20, K-Pop Dream International. Venerdì 21, Planet Funk. Sabato 22, Teenage Dream Party.
14: Sabato 22 agosto, ore 21, Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
16: Fino al 4 settembre. Ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
14: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: fantasia.
1: Julie con Biagio Antonacci, la voce la sua inconfondibile in l'ultima canzone. Ora c'è l'oroscopo.
2: L'oroscopo di Radio VCS.
1: L'oroscopo, beh, un po' più tardi del solito, ma vabbè, abbiate pazienza, va bene lo stesso, giusto?

Auguri a chiunque festeggi qualche bella ricorrenza, un anniversario importante. Auguri, auguri. Oggi è San Giovanni Eudes, un nome del genere. Insomma, né Giovanni Battista, né Giovanni l'Evangelista, l'Apostolo. Un altro Giovanni, ce ne sono diverse nel calendario. E quindi ancora auguri buon onomastico che si chiama Giovanni, ovviamente. Auguri, auguri. Allora, cominciamo. Ariete. Le stelle vi chiedono di fermarvi un attimo. Non agite d'impulso oggi. Saturno e Nettuno rallentano i vostri passi per farvi riflettere, mentre la Luna accende il vostro sesto senso. Toro, la Luna in opposizione crea qualche piccola tensione, attenzione quindi. Per fortuna però Venere vi aiuta a mantenere la serenità e ad usare la diplomazia. Gemelli, Urano nel vostro segno vi regala una grande energia e tanta voglia di novità. La solita routine oggi vi va un po' stretta. Cambiate strada o sperimentate qualcosa di nuovo se potete, eh? Cancro, con il sostegno della Luna in Scorpione vi sentite sicuri, appassionati e pronti a difendere le vostre idee. Sarà la giornata ideale per fare un passo avanti nei vostri progetti. Leone, siete ancora il protagonista assoluti del cielo. Attenzione però alla luna storta, aia, che rischia di rendervi un po' troppo orgogliosi e permalosi di fronte alle critiche. Non dovete esserlo. Vergine, il cielo vi invita a staccare la spina e a guardarvi dentro con serenità. Mercurio vi consiglia di agire nell'ombra. Oggi la quiete e la riflessione saranno le vostre alleate. Bilancia, Venere nel vostro segno vi rende magnetici e capaci di conquistare chiunque con un semplice sorriso. Lasciatevi trasportare dalle belle energie di questa giornata, dunque. Scorpione, la Luna brilla nel vostro segno, ma si scontra con il Sole in Leone, creando un po' di maretta interiore. Quindi non forzate le cose, usate la vostra forza per superare ogni piccola sfida. Sagittario, l'ottimo aspetto dei pianeti in Leone vi regala una grande dose di ottimismo e una forte voglia di guardarvi intorno e lontano. Oggi accogliete le novità a braccia aperte. Capricorno, Marte opposto vi farà sentire un po' stanchi e sotto pressione, ma la Luna vi regalerà la lucidità mentale necessaria per non perdere la bussola. Acquario, Plutone nel segno vi sta cambiando profondamente, ma l'opposizione di molti pianeti dal Leone crea qualche frizione, soprattutto nei rapporti con gli altri, quindi attenzione. Pesci, Marte vi sostiene, vi regala l'energia giusta per rimettere ordine nella vostra vita e prendervi cura di voi stessi. Seguite il vostro ritmo naturale e ritroverete, vedrete, un perfetto equilibrio. Bene, auguri allora. Auguri a tutti e a tutte.

Joliet, era Joliet che abbiamo ascoltato con un H. Ora sì, c'è Simply the Best, naturalmente, non proprio ora, fra poco, perché prima diamo un'occhiata a quelle che sono le notizie della giornata e poi dopo appunto ci sarà Simply the Best con un paio di bei successi degli anni Ottanta. Allora, cosa troviamo in prima pagina questo mercoledì 19 agosto 2026? Allora, in primo piano purtroppo una tragedia che viene dall'India, che ci viene appunto riferita, che è successa in India. C'è stato un incendio in un albergo di Calcutta, almeno 9 morti, 80 persone evacuate. Le fiamme sono diventate divampate intorno all'1:45 l'orario locale, in una struttura situata nel centro proprio della città. In questo hotel di Calcutta, come dicevamo, secondo quanto riportato dai media, praticamente è scoppiata verso l'1:45 di notte. Sarebbero state evacuate le persone, l'incendio comunque è stato domato, ma si contano, come avete sentito, diversi morti, e adesso cerchiamo, come è successo da poco, magari gli aggiornamenti più tardi. La cronaca italiana. Scusate, uccisa coltellata in casa davanti al figlio di 9 anni, è successo a Colleferro, ha confessato il marito che è stato fermato. Colleferro è vicino a Roma. L'allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, in pratica. L'autore del femicidio è un cittadino tunisino di 69 anni, la vittima invece è una cinquantenne di origine polacca. La procura sta procedendo per femminicidio. E poi ancora, sempre la cronaca, trovata senza vita in un fondo agricolo, questo nel Cosentino. A quanto pare la donna è stata presa a pietrate, pensate, e al vaglio c'è ora la posizione del marito. Il villaggio vicino a Cosenza è stato rinvenuto a Villaggio Frassa. Le indagini sono in corso, ma come avete sentito, anche se gli investigatori stanno mantenendo un stretto riservo, sta trapelando che la donna sarebbe stata in compagnia del marito, la cui posizione ora è al vaglio. Questo a quanto per il momento si sa, che la donna è stata uccisa a colpi di pietra, lapidata proprio, ecco, per farvi capire. Altre notizie, c'è naturalmente la guerra nel Golfo Persico, lite Stati Uniti-Iran, Trump dichiara lo stretto di Hormuz è americano, Teheran risponde da parte loro, è illuso, ecco, questo botte risposte che ormai sentiamo da parecchio. Il regime poi, tra l'altro, di Teheran nega l'attacco a Dubai, parla di accuse infondate. E tra l'altro l'Iran ha anche dichiarato recentemente che non sono interessati ad una tregua, ma alla fine della guerra. Però per il momento tutto è come sempre. Tragedia in Messico, un nostro connazionale, pensate, ha fatto una morte assurda. 38enne italiano è caduto dalle scale dell'hotel dove stava naturalmente in villeggiatura ed è morto sul colpo. Maxi Gatti, adesso Massimiliano lo chiamavano Maxi, il nome della vittima, ecco, è caduto dalle scale dall'albergo dove alloggiava. A volte succedono di questi incidenti veramente assurdi e naturalmente è un grande dolore, perché ci porta via un ragazzo di 38 anni, ovviamente, questo è poco ma sicuro che fa una certa impressione. C'è stato il Palio di Siena dopo vari rinvii per il maltempo, la Contrada del Nicchio ha trionfato dopo 28 anni grazie a Tittia. Tra l'altro il Fantino si è scontrato con un contradaiolo dopo la vittoria ed è caduto ed è stato ricoverato in ospedale, è stato un brutto incidente proprio dopo il traguardo. Ecco, speriamo non si sia fatto troppo male, adesso aspettiamo di avere anche aggiornamenti. Ci fermiamo qui, tra poco la cronaca locale, ma adesso ascoltiamoci questi due bei successi degli anni Ottanta.

0: King con Love and Pride 1984, degli anni 80, anche la canzone di Sting che abbiamo ascoltato prima, Englishman in New York. Simply the Best torna tra circa un'ora. Ci risentiamo tra poco noi con la cronaca locale.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
2: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
1: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
2: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
1: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
2: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
3: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
4: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
3: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
0: È lo sport del momento, è il padel.
2: Clodia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
3: Clodia Lab.
4: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
0: L'estate ha voglia di musica.
5: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
6: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Giovanotti con Alfa, buon vento. Ora la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS. PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo mercoledì 19 agosto 2026. C'è stata una maxi rissa tra 30 giovani, 30 ragazzi. Nella notte tra domenica e lunedì, verso le 2.30, sul lungomare adriatico di Sottomarina, nei pressi di Viale Umbria, all'interno della zona rossa, ci sono stati tafferugli che hanno coinvolto un gran numero di giovani. Le scene sul video che stanno girando tra i social mostrano una trentina di giovani, la maggior parte di origine straniera, affrontarsi lanciandosi oggetti. In particolare, un gruppo di ragazzi si sarebbe accanito nei confronti di un giovane caduto a terra. Sono intervenuti i carabinieri a riportare la calma e a identificare i giovani, che a quanto pare sono tutti stranieri. Ferragosto è stata una giornata calda e lunga, ha commentato anche Marco Grotto del Caio Blanco. Non ci sono mai motivi importanti dietro queste risse, si tratta sempre di piccolezze, insomma per niente, se le danno per niente, questa è la realtà. Si dovrebbe investire di più in sicurezza, dice, commenta appunto il collaboratore di un locale sul lungomare, in un maggior numero di telecamere funzionanti e in numero maggiore di pattuglie, anche con la collaborazione di tutti gli esercenti. Noi facciamo il nostro, dicono, nei nostri spazi abbiamo degli addetti alla sicurezza, ma poi in strada la faccenda non è più di nostra competenza. Prima di Ferragosto un episodio simile con gruppi di giovani a fronteggiarsi violentemente era accaduto anche in Viale Venezia. La lite sembrava partita da un paio di chioggiotti, ma si era estesa velocemente agli altri presenti. Ci sono stati lanci di sedie in mezzo alla strada, insomma, piuttosto violento. Un ragazzo era rimasto colpito ed era rimasto anche a terra immobile per qualche secondo. Ecco, cose che succedono purtroppo spesso, soprattutto nelle lunghe notti calde dell'estate. Pescatore di Frodo sperona i militari e fugge, è stato denunciato. Dunque un pescatore di vongole veraci è stato

che il sovraffollamento possa soffocare il prodotto, ha commentato un collega del pescatore. Ci sono aree dove non si potrebbe pescare e dove non vengono dati terreni in concessione, ma dove si pesca in maniera abusiva, si può dire 24 ore su 24 ormai da anni, in zone in cui non c'è semina o c'è raramente, viene predata ma prodotto maturo. La licenza di pesca permette di pescare un dato quantitativo. Noi pescatori ci chiediamo i motivi per cui non si possa far diventare legale pescare in queste aree, in modo da avere una pesca controllata, fatta alla luce del giorno con la corretta tracciabilità. Quindi vedete che ci sono anche tanti motivi di sconforto da parte dei pescatori irregolari, perché dopo sembra che siano tutti abusivi. Poi aggiunge anche, poi ognuno si arrangia come può, soprattutto le persone che hanno famiglia, bisogna insomma capire un attimo. L'operazione ha portato al sequestro di circa 1000 kg di vongole veraci, due attrezzi da pesca professionali e delle imbarcazioni utilizzate. Inoltre è stata posta sotto sequestro un'area di circa 65.000 metri quadri di terreno per abusivismo edilizio in zona vincolata, elevate 6 contestazioni al codice della nautica ed altre sanzioni amministrative per circa 14.000 euro, oltre ad una violazione riguardante nolo e locazione di imbarcazione e due segnalazioni per violazione della normativa sull'immigrazione e di pubblica sicurezza. Insomma, ce n'è parecchio. Volevo anche informarvi che 6 fabbricati pubblici vanno all'asta a fine settembre. Asta pubblica per la vendita di 6 immobili di edilizia residente pubblica. L'asta si terrà il 29 settembre alle 9 nella sala Lampadari, al secondo piano del municipio di Chioggia. La presentazione delle offerte scadrà il 25 settembre alle 12. Si procederà alla vendita degli alloggi con un'asta pubblica al miglior offerente con il sistema delle offerte segrete, con il prezzo base e aggiudicazione definitiva anche in presenza di un'unica offerta. I dettagli nel bando pubblico sul sito istituzionale www.comune.chioggia.ve.it. Un'occhiata alle previsioni del tempo prima di chiudere. Vediamo che nelle prossime ore in Veneto ci sarà una certa nuvolosità in aumento fino a domani, quando il cielo sarà anche coperto. Le temperature saranno senza variazioni di rilievo nelle prime ore anche di domani, poi in calo anche sensibile con minime a tarda sera. Ecco, per domani è previsto anche un abbassamento delle temperature. È tutto, vi ringrazio per l'attenzione, ricordandovi che le notizie lette sono state tratte da Il Gazzettino e La Nuova di oggi.

0: Yayo, però anche no, J-Ax. Ed ora c'è Unforgettable.
1: Radio BCS.
2: Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: 2000 le All Saint, un gruppo che allora andavano forte come le Spice Girls, intendersi, ecco, un gruppo al femminile come loro, in questo senso, dicevo, con Pure Shores, che questa è una canzone che ha avuto grande successo, è stato numero uno, e abbiamo voluto riascoltarla questa mattina nell'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri uno del passato. E grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin, tanto colore l'estate da Gioielleria Ballarin, tanti gioielli colorati come le bellissime collane bracciali firmate con Mete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, azzurro, verde, rosa, blu, tutti i colori per tutti i gusti. La linea Io e Te, tanta varietà di modelli, dai più semplici ai più eleganti, in perle, pietre dure, cristalli. E vi consigliamo di andare a sbirciare anche sul profilo Instagram di Gioielli Ballarin, così sarete aggiornati su tutte le coloratissime novità in arrivo e già arrivate naturalmente da Gioielleria Ballarin, e poi andate in negozio naturalmente in Viale Padova a Sottomarina.
1: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro!
2: Multicostruzioni. Organizzazione. Uomini. Esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
5: Hotel Real.
6: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
6: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Real.
6: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
9: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
8: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
9: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
8: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
10: Finalmente ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: Porto Marina in lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: i Rolling Stones, signore e signori, Jealous Lover. Prima invece abbiamo ascoltato Fabio Rovazzi insieme ad Arisa nella costiera amalfitana. Queste le belle canzoni di Radio BCS in questa estate, questa calda estate e in questo caldo agosto. Ma dai, abbiamo letto le previsioni del tempo prima. Sembra si stia andando verso un po' di fresco. Speriamo sia una volta buona, dai. Adesso vai, intanto voglio rinnovare il mio buongiorno a tutti e tutte voi che c'eravate quando ho cominciato prima e a coloro che si sono aggiunti magari negli ultimi minuti. Ben trovati e trovate all'ascolto di Radio BCS. Tra poco si continua anche con Riservato per Due, sta arrivando anche Gianni. Ma adesso è tempo di novità. Tra le novità di questa settimana c'è anche il nuovo singolo di Karol G.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Carol G, che siamo più abituati a sentirla nei ritmi latini, diciamo, ecco. Invece qui molto molto struggente insieme a Bruno Mars, bisogna dirlo, avete sentito anche la voce maschile e quella di Bruno Mars in questa canzone molto bella, si chiama Still. È una delle novità che vi stiamo facendo conoscere proprio in questi giorni in Out Now, la nostra vetrina su quelle che sono le novità discografiche del momento. Naturalmente questo lo facciamo in collaborazione con Planet Bike, bici elettriche meravigliose, lo sapete bene, ma anche bici normali. E in questo periodo, per tutta l'estate e anche per tutto il mese di agosto, quindi, ci sono le bici muscolari, quelle da passeggio, per intenderci, le mountain bike, sia per adulti che per bambini, con un super sconto del 30%. Sono rimaste poche bici disponibili, quindi affrettatevi se volete approfittare di questa offerta imperdibile. Andate subito da Planet Bike in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
2: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
2: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
6: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
5: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
7: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
5: secondo la migliore tradizione.
6: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
5: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
6: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Oh, La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
14: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini and the Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La canzone di Giselle, amici, 9:32 del mattino. Giselle, che abbiamo detto in verità non esiste, cioè prodotto.
1: No, è una intelligenza artificiale.
0: Ecco, amici, quindi se cercate Giselle vi siete chiesti ma che faccia ha questa cantante? Non c'ha faccia, senza.
1: Ecco, magari pensavate, senti che voce interessante.
0: Deve essere gnocca, invece no.
1: Magari,
0: no.
1: Sai, perché su una voce
0: sì.
1: Molto spesso la nostra immaginazione lavora,
0: costruisce, immagina. E invece in questo caso non costruite niente, amici, perché potrebbe cadere il vostro castello.
1: Niente.
0: Allora, stavo leggendo tra le varie notizie della giornata un lutto nel mondo dello sport. Carannuccia, abbiamo perso uno dei cavalli probabilmente più famosi della storia.
1: Ma sì, l'abbiamo sentito, Varenne.
0: Anche chi non capisce un tubo di ippica sapeva chi era Varenne, perché sì. È stato qualcosa di straordinario. 31 anni, perché sapete che i cavalli vivono un po' meno di noi, però ha fatto una bella vita,
1: Eh sì, la vita media dei cavalli è dai 25 ai 30 anni, quindi
0: ecco, lui ha fatto una bella vita.
1: Ha vissuto molto, ecco.
0: Ha vinto premi, pensate, per 6 milioni di euro vinti da Varenne in carriera.
1: E ha messo al mondo, ha contribuito, meglio dire, a mettere al mondo tanti di quei figli, tanti di quei cavalli.
0: È vero.
1: Perché poi quando non ha più gareggiato, soprattutto,
0: certo.
1: È stato usato, diciamo così,
0: sì.
1: Anche se è una brutta cosa.
0: Adoperato, insomma, si è adoperato per proseguire la sua stirpe.
1: Procreare altri Varenne.
0: All'incasso con l'eredità sono 2000 i varennini che andranno a chiedere i soldi.
1: Pensa,
0: adesso.
1: Padre di 2000 figli.
0: 2000 figli, amici. Ci picchia, ragazzi, tanta roba.
1: Quanti assegni familiari.
0: È vero. È stato veramente un interprete straordinario della sua generazione, forse l'ultima in cui l'ippica è stata rilevante, diciamo, in Italia, perché ormai il mondo dell'ippica è davvero ai minimi termini nel nostro paese. Purtroppo è una cultura, insomma, diciamo così, quella dello sport dell'ippica, che è andato un po' scemando nel corso degli anni.
1: Si è persa un po'.
0: Molti ipodromi hanno chiuso, insomma, anche qui vicino a noi abbiamo l'ippodromo Le Padovanelle, che era per tanti anni è stato protagonista, insomma, di tante gare anche importanti.
1: Tu hai fatto anche lo speaker.
0: Io ho fatto,
1: vero?
0: Per 10 anni, infatti ho avuto il piacere di commentare anche Varenne.
1: Assolutamente sì.
0: Ho avuto due cavalli davvero straordinari che ho commentato. Uno era Varenne, l'altro era Viking Kronos, che era un altro della generazione poco prima di Varenne. Ed è stato veramente due grandissimi campioni. Varenne addirittura anche di più, insomma, è stato qualcosa di unico. E quindi vederlo correre, io mi ricordo all'epoca quando arrivò, è come arrivasse, che ne so, a giocare in un campetto, insomma, il Padovanelle era un ippodromo importante.
1: Maradona,
0: bravissimo. È come fosse arrivato Diego Armando Maradona a giocare a Padova. Io mi ricordo, avevo un'emozione quando stavo commentando.
1: Perché in effetti è stato praticamente
0: qualcosa di straordinario,
1: qualcosa di grande, e anche la sua morte è stato grande commozione, come
0: certo.
1: Avrei potuto
0: constatare. Dicevamo, sono infatti in prima pagina sui quotidiani questa mattina, ripeto, anch'io che pur commentando non sono mai stato un intenditore di ippica, voglio dire, cioè io veramente era un lavoro, non è che fossi appassionato di quel mondo lì, però insomma diciamo che tutto sommato poi alla fine qualcosa imparavo rimanendo lì, e insomma mi ricordo che quando arrivava lui era davvero il top per tutti gli appassionati, ecco, qualcosa di straordinario, evviva.
1: Però ha fatto una bella vita.
0: Una bella vita, sì, assolutamente.
1: Io penso che abbia fatto una bella vita, certo. Perché insomma poi è stato anche molto.
0: Sì, ma i 2000 figli non li ha fatti uno per volta. E tu sai che loro, cioè, prelevano, cioè non è che lui fa 2000.
1: Sì,
0: no,
1: questo mi dispiace perché uno
0: dice
1: non so con quante cavalle abbia avuto effettivamente dei rapporti intimi.
0: Ecco, non funziona così.
1: No,
0: .
1: Perché io ho visto come lo fanno.
0: Non è bellissimo, insomma.
1: Non è bello, no, è anche abbastanza violento, a dir la verità.
0: Davvero, non sapevo.
1: Sì,
0: beh, violento, però poi devono arrivare a quella roba lì, cioè comunque.
1: Non sappiamo come la pensa il cavallo, hai capito?
0: Non lo so, io non sono esperto. Allora, se mi chiedi un mio parere personale, io qualcosa conosco. Se mi dici su Varenne,
1: cioè,
0: come
1: non,
0: fanno, non lo so.
1: Non mi è piaciuto molto, non
0: come
1: che gli
0: fanno?
1: Facciano male. Al cavallo non fanno male, però non mi è piaciuto la maniera di
0: insomma,
1: prendere questi cavalli, questi animali, che poi facciamo quello che vogliamo.
0: Purtroppo è quella la cosa, insomma, è l'idea più che altro. Due canzoni in arrivo, amici, c'è cioè il meglio degli anni 2000.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

0: grande atmosfera insieme a Norah Jones, amici. Il suo primo disco, mi ricordo, fece gridare al miracolo quando uscì il primo lavoro di Norah Jones, tutti quanti a dire: accipicchia, che cantante meravigliosa, che voce incredibile questa ragazza, che non aveva bisogno di urlare, ma lei sussurrava le canzoni.
1: Sussurrava ai cavalli, no,
0: ai cavalli,
1: no, anche agli umani.
0: No, giusto per stare sul tema.
1: umani.
0: Questa canzone invece era nel secondo lavoro di Norah Jones e conteneva diverse belle canzoni, anche quello. Sunrise è stata una delle hit più celebrate del suo percorso artistico.
1: È anche una gran bella donna, bisogna dire.
0: Era carina Norah Jones.
1: Sì, era bella. Io l'ho vista anche in un paio di film, ha fatto anche l'attrice.
0: Ma veramente?
1: Ma sì, te l'ho anche detto, perché non si ricorda mai quello che gli dico. Vedete, non mi ascolta mai quando parlo.
0: Cosa vuoi, sai, diciamo talmente tante cose non è che posso ricordarmi tutto.
1: Comunque sì, l'ho vista in un paio di film.
0: So che ogni tanto mi dici: questo ha fatto anche l'attore, questa ha fatto anche l'attrice, ma poi...
1: Ma perché tu i film non li vedi?
0: No, mi scivola addosso, hai ragione.
1: Io invece li vedo, li guardo.
0: Adesso guarda, mi scrivo Norah Jones attrice. Ok, fatto l'asterisco così mi ricordo.
1: Uno con Jude Law, mi sembra.
0: Ma pensa un po'.
1: Sì, ma
0: quindi anche cose serie, insomma. Non è che ha fatto 100 vetrine, per dire, ci ha fatto qualcosa di...
1: No,
0: roba bella, bene. Ok, 9.45, era Simple the Best. Volendo...
1: Salutiamo lo sponsor.
0: Volendo.
1: Sì, lo voglio. Non mi sto sposando, credo, lo voglio.
0: Però con Super Coffee Shop c'è un matrimonio, diciamo, di gusto.
1: Di gusto. Sia al bar, se avete la possibilità di andare al bar, potete bere, mangiare quello che volete, un bar caffetteria comunque, oppure anche a casa con le macchine del caffè che potete acquistare appunto da Super Coffee Shop, che trovate in Viale Tirreno 86/C a Sottomarina.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napoli sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: Piazza Grande, grande in tutto.
17: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
18: Solo nostra.
17: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
19: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: sì, io dico più Sienna Spyro nel mondo che Ranuccia, perché è veramente brava questa cantante, Material Lover. Facciamola affiliare anche lei, tante Sienna Spyro che ci piacciono, queste,
1: sì,
0: queste
1: sì,
0: cantanti
1: sì.
0: Che,
1: ah, certo.
0: Che cantano così.
1: Ben vengano.
0: Sai che stavo pensando proprio a come c'è questa abitudine, no, di far figliare i grandi campioni nel mondo, quando parliamo di animali,
1: no? Gli animali,
0: no?
1: Sì, certo.
0: Ecco, invece negli umani non c'è questa cosa, perché se ci pensi è vero che ci sono figli di, che magari nel calcio, no, che diventano famosi, eccetera, però non è che è un pedigree, dici, quando sei figlio di, che ne so, di Maradona, allora sarà sicuramente un grande campione, non c'è questa relazione così stretta.
1: Non è così automatico.
0: Non è così automatico.
1: Anche se spesso succede.
0: È successo.
1: Dire la verità.
0: La dinastia di Maldini ha portato comunque dei buoni giocatori, no?
1: Ma anche figli di attori che fanno a loro volta gli attori o cantanti, lo stesso.
0: Ma spesso e volentieri vengono visti addirittura con pregiudizio. Cioè, io mi ricordo quando uscì Maldini, il campione del Milan, che poi è diventato più bravo e più celebrato del padre. Vabbè, lo fanno giocare perché il figlio di Maldini, Cesare.
1: Ah,
0: all'epoca,
1: sì,
0: no?
1: Beh, c'è sempre questo pregiudizio.
0: C'è sempre questo pregiudizio.
1: Cioè, assolutamente sì.
0: Adesso c'è un altro figlio di Paolo che sta giocando, un po' meno bravo del papà, diciamolo, è un discreto
1: cioè,
0: giocatore.
1: Dire, ma... possono avere anche qualche vantaggio all'inizio, ma se poi sì, non c'è il talento non vanno
0: vero.
1: Da nessuna parte, così
0: anche
1: come
0: se
1: i cantanti
0: rispetto
1: attori.
0: Al passato molti più figli di calciatori fanno i calciatori, adesso ogni tanto senti, no?
1: Sì,
0: cioè ad esempio
1: sì.
0: Stankovic nell'Inter, ci sono altri figli di che ci provano, fanno le giovanili, poi è tutto da capire se diventeranno dei campioni, quindi non c'è quell'automatismo.
1: No, non c'è assolutamente, e poi non è che con gli umani si possa fare come con i cavalli o con
0: sì.
1: altri animali,
0: ecco, che prelevano,
1: ecco. Metterli forzatamente a figli
0: certo.
1: tanti di uguali
0: ecco, perché poi abbiamo delle responsabilità, non è che dici faccio 2000 Maradona insomma uscirà un altro campione come
1: esatto,
0: lui, no?
1: Non è che ci possono costringere a parte
0: certo.
1: A meno che non ci imprigionino
0: ma diventa un po' complicato,
1: con gli umani è diverso.
0: Ecco, tra l'altro poi anche alcuni figli di Varenne hanno avuto tra l'altro dell'ottimo riscontro, perché ad esempio stavo leggendo che il primogenito Icaro del Ronco fu venduto intanto per 150.000 euro, quindi pensa un po', un figlio.
1: Sì.
0: Ecco, un figlio fu venduto per 150.000 euro. E insieme a Lana Del Rio e Lisa America hanno vinto e superato il milione di premi ciascuno. Quindi comunque sono stati dei figli che hanno portato a casa dei bei soldi, per dire, no? Quindi. Però è anche vero che su 2.000 figli, per la legge dei grandi numeri, prima o poi un campione lo trovi.
1: Cioè, un altro Varenne non l'abbiamo sentito.
0: Però questi sono stati comunque.
1: Che hanno fatto delle cose buone.
0: Hanno vinto
1: certo.
0: molto, hanno vinto molto. Insomma, quindi è così. Questo parallelismo tra gli umani e i cavalli non c'è la stessa cosa.
1: Ma non può essere, sì, non può essere.
0: No, sì.
1: E siamo noi che con gli animali facciamo quello che vogliamo, diciamoci
0: ecco.
1: la verità.
0: Il problema siamo sempre noi, noi umani.
1: Brutta razza, brutta razza.
0: Brutta razza, ha ragione. Merck & Cremon su BCS, buongiorno.

0: Radio BCS, buon mercoledì, è il 19 di agosto, giusto per dare un po' dei riferimenti temporali, caranuccia.
1: Eh sì. L'estate sta andando, sai Gianni.
0: Ma devo dire con pochissima nostalgia, credo per la maggior parte delle persone, non vedo poi questa gente dispiaciuta che l'estate stia finendo, perché la speranza è che invece arrivino quelle temperature in cui possiamo stare magari un po' più rilassati senza soffrire.
1: Anch'io non vedo l'ora.
0: Senti, abbiamo un bel numero uno da ascoltare, facciamo un saltino all'indietro, operazione nostalgia. Qui abbiamo veramente un classicone strepitoso, caranuccia.
1: Caspita, siamo andati indietro di parecchio stamattina.
0: È un pezzo un po' vintage, è del 1971, canzone tra l'altro riprese anche da vari artisti nel corso degli anni.
1: Ecco.
0: Però la versione originale portata al successo da All Green è proprio questa, quindi 1971 usciva questa perla, questo gioiello.
1: Pensi, ero piccola anch'io nel 71.
0: Vedete un po', cari amici, io avevo 2 anni, quindi avevo oltre i pantaloncini corti.
1: Qualcuno di più, ma era una ragazzina.
0: Appena camminavo quando usciva Let's Stay Together.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: La canzone di Al Green, amici, Let's Stay Together. Pensa che è stata al numero uno in America per 9 settimane questa canzone, cari amici. Fu veramente un successo gigantesco, inserita anche nella colonna sonora di Pulp Fiction. Tu che sei una estimatrice del cinema, sicuramente avrai apprezzato la colonna sonora di Pulp Fiction, che era bellissima, tra l'altro.
1: Sì, ho apprezzato un sacco il film, di...
0: No, certo, ci mancherebbe altro. Ma la colonna sonora aveva delle cose molto pregevoli.
1: Tu naturalmente hai ascoltato solo la colonna sonora.
0: Naturalmente, cara Lucia.
1: Il film non l'hai visto,
0: ma stai scherzando, che guardo Pulp Fiction.
1: Ma perché no? Scusami.
0: Non so neanche di cosa parli, quindi non ho una più pallida idea.
1: Vabbè, è lo stesso.
0: Grazie.
1: Comunque.
0: Grazie di avermi assolto.
1: Bene, allora.
0: Dai miei peccati.
1: Mi sono rassegnata.
0: È andata in prescrizione.
1: Mi sono rassegnata. Volevo salutare gli amici di Falegnameria Padoana e Stile Design e ricordarvi che sono ancora in vacanza, però fra poco riaprono, il 24 agosto riaprono e troverete tantissime novità per la vostra casa, naturalmente.
0: Un occhio agli orologi, da 3 minuti sono le 10 del mattino.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
5: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
4: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
6: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
4: secondo la migliore tradizione.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
4: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
5: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
7: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
8: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
7: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
8: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
7: le spiagge dove ci si abbronza di più,
8: per sentirti coccolato,
7: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
8: Per la tua vacanza al mare,
7: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
8: Scegli il meglio per te.
7: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
8: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
7: Cos'altro?
9: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
10: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
9: Fun Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
10: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
9: Prenota online su centroastoria.it.
11: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
12: Da Casa Mania trovi servizi.

0: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
1: Hotel Riala.
2: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
0: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
2: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
1: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
0: Informati 041 49 26 21.
1: Hotel Riala.
2: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: 10 che Ranuccio è stato un momento epocale.
1: Mamma,
0: quello che abbiamo,
1: che emozione, che
0: mamma
1: emozione.
0: Mia, è come un'eclisse di luna, per dire, no? Quelle cose che proprio un'eclisse di sole, cioè quelle cose che ti creano un'emozione spasmodica. Solo che 10-10-10 esce ogni giorno alla stessa ora, praticamente.
1: Beh, sì, dovresti stare attento, pronto
0: certo.
1: A dirlo.
0: Come no. Senti, allora, parlavamo prima di Ippica. Tra l'altro, quel fenomeno, quel periodo storico dove l'Ippica era particolarmente amata e celebrata tra gli anni 70 e gli anni 90, diedila anche un famoso film che poi tra l'altro ebbe discreto successo al cinema, non un grande successo, ma fu di grande successo invece in televisione, perché l'hanno dato più volte e poi alla fine è diventato una sorta di film cult.
1: Sì, è un classico, Febbre da Cavallo.
0: Febbre da Cavallo è stato
1: è
0: qualcosa
1: classico, cioè,
0: di incredibile, anche perché aveva poi un fior fior di attori, no? C'era Gigi Proietti, simpaticissimo, Mandrake, te lo ricordi? È Mandrakata,
1: ma scherzi, l'ho visto più volte.
0: Più volte anch'io, sì.
1: Febbre da Cavallo.
0: E Enrico Montesano invece, che faceva i panni, vestiva i panni di Erpomata, si chiamava, che naturalmente, come avete capito, era ambientato a Roma il film.
1: Gigi Proietti, Enrico Montesano.
0: Personaggi meravigliosi. E quel film è stato un grandissimo successo, diciamo, nel corso degli anni, ha celebrato proprio quel mondo, quello delle scommesse, perché un tempo si scommetteva solamente, cari amici, sull'Ippica.
1: Sull'Ippica,
0: adesso,
1: beh,
0: scommettiamo su tutto.
1: Che si è rovinata.
0: Certo.
1: Scommettendo sull'Ippica.
0: Infatti la vicenda del film parte proprio da questa idea, cioè gente che si è rovinata
1: le
0: scommesse.
1: Sì. Anche loro, infatti.
0: Questo
1: soldi
0: succede oggi naturalmente ancora con il mondo delle scommesse, che però è spalmato su tanti eventi diversi.
1: Sì,
0: adesso
1: sì,
0: si scommette su tutto, no? Cavalli, calcio, qualsiasi cosa può essere
1: tutto,
0: rilevante.
1: Che tempo farà domani?
0: Che tempo farà domani?
1: Tutto, cioè, scommettono su tutto.
0: Esattamente. Quindi il mondo delle scommesse è molto cambiato e questa cosa ha drenato, come si dice, ha tolto economie all'Ippica, per questo poi piano piano c'è stata un'implosione,
1: esatto,
0: di quel mondo. Altra cosa che ha fatto molto male è stato che poi il discorso delle scommesse è arrivato anche nelle sale gioco, per cui la gente andava sempre meno negli ippodromi, perché si poteva scommettere anche tra virgolette da casa oppure
1: da casa,
0: sotto casa,
1: sì.
0: E questa cosa ha portato via il pubblico, e quindi fare un evento senza pubblico alla fine poi diventa triste, e in questo modo si sono un po' uccisi, diciamo, quelli che erano il mondo degli ippodromi, che comunque esistono ancora, non è che l'Ippica è morta in Italia, è moribonda ma non è morta, ci sono ancora
1: degli ippodromi.
0: Ci sono ancora una trentina di ippodromi, c'è naturalmente San Siro a Milano, che è uno dei più famosi, ce ne sono due a Roma, c'è Capannelle per il galoppo e Tor di Valle per il trotto, e poi Napoli c'è Agnano, che è naturalmente un altro
1: famoso
0: in tutta quanta Italia. Per quanto riguarda poi il mondo dell'Ippica, abbiamo avuto anche altri cavalli famosissimi. Uno, se vi dico il nome, sicuramente l'avrete sentito nominare, era Ribot, lo ricordi?
1: Ribot, certo.
0: E io anch'io all'epoca ero un ragazzino, anzi non c'ero neanche quando c'era Ribot, però ne sentivo parlare, mio padre mi parlava di sto Ribot, che praticamente è rimasto imbattuto, cioè lui tutte le corse che ha fatto le ha vinte.
1: Sì, grande cavallo.
0: Grande cavallo, compreso anche i più grandi sfide a livello internazionale, e lui veramente non ha mai perso una gara, quindi qualcosa di veramente stupefacente, insomma. Quindi abbiamo avuto anche altri cavalli famosi, Ribot, ecco, è stato uno di questi. Basta, finito con l'Ippica.
1: Io sono andata una volta sola all'ippodromo. Alle Padovanelle, sì.
0: Bene.
1: Sì.
0: C'era anche Treviso, c'è anche l'ippodromo di Treviso.
1: Mi è anche piaciuto la
0: Dai,
1: sì,
0: era una bella esperienza, insomma.
1: Più di 50 anni fa. Certo. Praticamente
0: era una struttura tra l'altro bellissima,
1: sì,
0: poi negli anni
1: piaciuto.
0: Un po' decadenti, insomma, però in origine era davvero molto molto bella. C'era anche la parte del ristorante con piscine, insomma, un posto favoloso.
1: Perché io amo molto i cavalli,
0: sì,
1: infatti
0: sì.
1: Io ho sempre pensato di prendermene uno, ma non ho mai avuto.
0: Ma veramente?
1: Nello spazio ci vuole spazio
0: in giardino, lì tra i pomodori
1: non ci sta.
0: No, non c'è
1: troppo, ho spazi
0: sacrificato,
1: troppo ristretti.
0: Malika Yen, amici, buongiorno da Radio BCS, la musica e i successi anche di oggi.

0: Di mattina 19 di agosto, quello che state ascoltando è Radio BCS.
1: Radio BCS riservato per due il programma.
0: Ecco, una grande appassionata di ippica era la regina Elisabetta, sì. Non so se lo sapete, ma ha fatto una vita bazzicando l'ippodromo, perché in verità lei non si perdeva una corsa ad Ascot, che era proprio il luogo dove si facevano le corse, ma addirittura lei ha avuto una scuderia gigantesca dove ha collezionato oltre 1600 vittorie con i suoi cavalli, ed era una vera intenditrice, cioè non è che lei si faceva raccontare le cose, proprio se ne intendeva sul serio.
1: Sì, vedi, lei non aveva problemi di spazio, come
0: no,
1: ce li ho
0: assolutamente.
1: E io uno ne avrei voluto, ma non sai, devi fare un cavallo, non è come avere un cane, che gli fai una cuccia,
0: certo,
1: devi avere la stalla e tutto,
0: ci mancherebbe, mangia anche parecchio tra l'altro rispetto
1: a un cane. A parte quello, ma poi ci vogliono anche degli spazi, perché deve anche correre sto cavallo,
0: non c'è dubbio,
1: non puoi tenerlo a catena.
0: Ecco, la regina Elisabetta, dicevamo, è stata grandissima appassionata, pensa che fino all'età di 94 anni, quindi quasi fino in fondo, lei continuava a cavalcare.
1: Ah,
0: quindi
1: però,
0: non era solamente un'appassionata,
1: era veramente arzilla quella
0: ma
1: donna,
0: veramente una donna arzilla, e quindi fino a 94 anni lei sellava il suo cavallo e si faceva un giretto, e poi quando andava in giro per il mondo, se c'era l'occasione, non disdegnava di fare una visita anche agli ippodromi. Pensa che una volta in visita ufficiale in Italia andò nel 61 all'ippodromo Le Capannelle di Roma, perché c'era una gara importante. Ha detto: ho sentito che c'è una gara, mi portate a vedere le corse. Quindi nel programma ufficiale
1: si ha messo anche qui,
0: ha messo anche per farvi capire,
1: ma devo
0: il
1: dire,
0: personaggio, insomma,
1: che anche nel cinema, per esempio, visto che io magari bazzico molto da quelle parti,
0: sì,
1: ci sono molti film dedicati ai cavalli, a campioni,
0: davvero?
1: Ma moltissimi.
0: Io conoscevo solo La Febbre da Cavallo, ne ce ne sono che altri. No, c'è L'Uomo che Sussurrava i Cavalli, me lo ricordo quello.
1: Guarda,
0: con Robert Redford.
1: Ce ne sono un'infinità,
0: sì,
1: di film dedicati.
0: Che non parlava di corse, però, L'Uomo che Sussurrava,
1: no,
0: i Cavalli.
1: Però parlava di cavalli, di come un certo tipo di tirare sui cavalli, di allenarli,
0: sì,
1: di anche quando hanno degli incidenti, eccetera, come curarli, eccetera. Ma proprio di fatti veri, anche film che ripropongono storie vere di grandi campioni del passato, anche molto,
0: certo,
1: remoto, nel passato proprio di tanto tempo fa. E ce ne sono tantissimi, guarda. Il cinema ha sempre dedicato molto spazio,
0: molto alla storia dei
1: ai cavalli.
0: Anche,
1: certo,
0: perché diciamo che è una tradizione che non è solo nel vecchio continente, ma anche in America hanno le loro corse
1: ma
0: importanti.
1: Ma assolutamente,
0: quindi
1: ancora più, molto di più di
0: molto
1: noi.
0: Molto di più, probabilmente sono anche più appassionati.
1: Sì, molto.
0: Senti, tempo di Colin Lissen, noi raccogliamo attraverso la nostra linea messaggi, in questo caso un messaggio WhatsApp al 338 26 62 777, quello che le persone, gli amici a casa vogliono risentire. Una grande hit dell'estate scorsa, questa sono sicuro ce la ricordiamo tutti,
1: sì.
0: Alfa insieme a Manu Chao.
2: Colin Lissen.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no?
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22, info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
1: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
11: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
12: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Mercoledì 19, Dire Straits Tribute. Giovedì 20, K-Pop Dream International. Venerdì 21, Planet Funk. Sabato 22, Teenage Dream Party.
11: Sabato 22 agosto, ore 21, Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
13: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
11: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Amato con ogni settimana 10:31, personaggio meraviglioso musicalmente parlando, e ci piace che quest'estate ci abbia riportato anche Edoardo in grande forma. Allora, abbiamo parlato ampiamente di cavalli questa mattina. Un'ultima cosa che però diciamo fa parte un po' della tradizione del mondo ippico italiano, che è il Palio di Siena, che è una gara atipica, è una gara completamente diversa da tutte le altre.
1: È loro, è di Siena e basta.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì, sì. Però è famosa in tutto il mondo, no? Perché sì, da ogni parte del mondo vengono a vederla, c'è la trasmissione in diretta ogni anno del Palio. Ed è tutta una gara particolare, perché ha anche delle caratteristiche particolari. Ad esempio i fantini corrono senza sella, no? Quindi fanno anche questa cavalcata particolare.
1: È proprio tutta loro, tra l'altro anche travagliata quest'anno, perché hanno dovuto rimandare un paio di volte per il maltempo l'edizione di quest'anno.
0: Certo, succede anche per le manifestazioni più importanti, insomma, che il maltempo possa rovinare tutto. E poi solitamente il momento della partenza è sempre quello più complicato, a volte ci si mette parecchio. Quest'anno ci hanno messo un'ora a far partire la corsa, quindi come vedete, cari amici, non è così semplice.
1: Io ho seguito una volta, che lì non c'è una partenza via, devono sistemare i cavalli.
0: Il signore che è il mossiere, che è una parte terza, diciamo, che non c'entra nulla, che in qualche modo deve far partire nel momento giusto, perché ci sono 9 cavalli allineati più uno che entra e che dà il là alla corsa.
1: Esatto.
0: Però è talmente complicato questo sistema che praticamente
1: ci vuole tanto tempo. Dai.
0: Sì, addirittura stavo leggendo, negli anni 90 ci hanno messo una giornata intera per far partire la corsa, cioè una roba folle. Perché
1: pazienza.
0: Poi, lì veramente è una roba sentitissima, cioè c'è una sorta di contrapposizione tra contrade molto forte, per cui la corsa non è una semplice corsa, ma è proprio un motivo di vanto.
1: Cioè, ci sono anche molte polemiche, diciamo, sul Palio di
0: Siena. Ci sono molte
1: Siena,
0: polemiche,
1: perché
0: certo.
1: Perché tanti vorrebbero venisse abolito proprio.
0: Come
1: perché,
0: molte altre cose che vedono protagonisti gli animali.
1: Ma perché,
0: no?
1: Perché ci sono stati negli anni tanti incidenti, ci sono stati anche tanti cavalli che sono morti anche.
0: Come no? E questa volta ha rischiato di morire il fantino, perché Giovanni Azzeni, che è proprio colui che ha vinto, è caduto da cavallo poco dopo l'arrivo. L'avrete sicuramente visto in queste ore, i suoi, come dire, la sua contrada, i suoi fans della sua contrada sono andati lì, hanno tagliato la strada al cavallo, urtando il cavallo, che per fortuna il cavallo non si è fatto nulla, si è fatto male invece Giovanni Azzeni, perché è caduto male, gli ha rischiato la vita, cioè per farvi capire.
1: Beh, se cadeva
0: amici,
1: male poteva anche rimanerci secco.
0: Ma infatti ci è andato molto vicino, un trauma cranico, e quindi insomma è stato molto molto pericoloso. Un eccesso di foga, evidentemente, insomma, con il cavallo che è in movimento, lo sanno tutti che non bisogna mai mettersi davanti ai cavalli quando sono in corsa.
1: E invece sono entrati con la foga, ecco, dell'entusiasmo
0: dei deficienti,
1: della
0: diciamolo pure, dei deficienti.
1: Sì, perché dovrebbero pensarci a queste cose.
0: Assolutamente. Per fortuna tutto è bene ciò che finisce bene, però la prossima volta io spero che abbiano un po' più di sale in zucca, perché poi si rischia di fare male la persona, si rischia di fargli male il cavallo.
1: Il cavallo,
0: comunque,
1: poteva cadere male anche il cavallo, che quindi
0: il cavallo è caduto, ma per fortuna, insomma, sappiamo che il cavallo quando si zoppa, cari amici,
1: è dura,
0: la fine. Senti, abbiamo due canzoni in arrivo, cioè il meglio degli anni 90.

0: La canzone dei Vacuum, amici, che si chiama I Breathe, è stato un successo memorabile negli anni 90, Nuccia.
1: Vero, me lo ricordo bene.
0: Te la ricordavi, meno male.
1: Non
0: ecco.
1: Scherzi.
0: Grazie della tua testimonianza, questa pagina di vita che ha voluto condividere con noi.
1: Ogni tanto mi chiede se mi ricordo qualcosa. Hai paura che la mia memoria... Sì, ho certo. Perso qualcosina, perché quando si invecchia è così. Però insomma.
0: Ma lo faccio da anni per controllare che non ci fosse una senescenza precoce,
1: sì,
0: cara Nuccia.
1: Sì.
0: Adesso
1: mi tiene controllato.
0: Sì, sì, tengo controllato, poi eventualmente.
1: È per questo che lo so che voi vi chiedevate, ma perché ogni tanto
0: tanto chiede
1: mi fa queste domande? Ti
0: verifico,
1: ricordi questo?
0: Sì.
1: Ti ricordi
0: verifico
1: quest'altro?
0: Se c'è ancora, Nuccia, ci sei? Sì.
1: Ci sono ancora.
0: Okay.
1: Sì.
0: Sai che io sono il tuo collega Gianni, sì, da tanti anni, te lo ricordi, sì.
1: Sì, sì, sì.
0: Meno
1: sì.
0: Male.
1: Questo
0: bene.
1: Sì, me lo ricordo, sì. Ogni mattina mi
0: ogni mattina è un incubo.
1: Devo andare a lavorare.
0: Anche stamattina mi tocca. Senti, noi torniamo invece tra pochi minuti.
1: Bene.
0: Abbiamo gli Another subito dopo la pubblicità.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
6: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
7: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
6: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
7: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
6: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
7: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
6: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
8: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
9: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
8: È una vera specialità.
9: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
10: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
11: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
9: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
10: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
9: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
12: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
13: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
12: Scopri di più su somit.it.
13: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
12: Affidati a noi.
14: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
15: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
14: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
15: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
14: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
15: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
14: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
16: Tu conosci Milano Wine Bar?
17: Conosci i nostri cocktail?
16: I nostri aperitivi?
17: I nostri ricchi buffet?
16: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
0: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
0: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: Mercoledì mattina con Radio BCS c'è Riservato per Due ancora per qualche minuto. Sapete che ogni giorno lo facciamo fino alle 11.
1: Eh sì, e questo è il mio tempo limite.
0: È il tuo tempo massimo. Limite. Dopo c'è il coprifuoco, Nuccia.
1: No, e dopo basta. Poi devo andare a riposare. La
0: portano
1: nonna
0: a casa, la chiudono lì, doppia mandata, esce solamente domani mattina.
1: Sì, mi mettono in frigorifero,
0: ecco,
1: naturalmente.
0: Perché dobbiamo conservarla. Altrimenti si rovina con il caldo. Senti, allora finiamo. Abbiamo parlato solo di cavalli questa mattina.
1: Ma
0: tra l'altro,
1: sì,
0: una vicenda
1: in
0: che.
1: In onore di Varenne.
0: Ma siamo partiti da Varenne, poi in verità abbiamo parlato anche
1: di altro.
0: Anche di molto altro. C'è anche una vicenda che arriva proprio dalle cronache di queste ore. Una famiglia assalita sui monti da un branco di cavalli bradi.
1: Sono lievi, selvaggi vuol dire.
0: Sono selvaggi, certo.
1: Hanno stato selvaggio, quindi.
0: Questa povera famiglia a un certo punto si è trovata, perché poi i cavalli sono bellissimi, però sono anche abbastanza forti. No? Quindi se ti arriva un branco di cavalli non è che è proprio una situazione simpaticissima.
1: Un conto è che siano domesticati. Un conto è che siano allo stato selvaggio.
0: Allo stato brado. C'erano tre persone, madre, padre, una bimba di 7 anni, erano sul Monte Generoso a Como.
1: Ecco, loro non sono stati così generosi.
0: Non sono stati così generosi. A cavallo tra l'Italia e la Svizzera, visto che stiamo parlando di cavalli, e i cavalli, forse spaventati da un rumore, sembra ci sia stato un rumore strano che in qualche modo li ha così allarmati, hanno cominciato a muoversi in maniera, puoi dire, infastidita, e se la sono presa con il cane della famiglia e anche con le tre persone. Quindi questi hanno chiamato subito soccorsi, hanno detto venite, aiutateci, perché abbiamo sti cavalli e non riusciamo a venirne fuori. Insomma, in qualche modo poi sono arrivati gli aiuti, tutto bene, non ci sono feriti, qualche ammaccatura per il cane, perché al cane è andato pure qualche morso. E i cavalli poi, se vengono i 5 minuti, amici, non è che è proprio una roba.
1: Ma appunto, voi non dovete pensare, siccome i cavalli li vedete,
0: sono bellissimi,
1: belli, che sì, trottano, vanno al galoppo,
0: sembrano mansueti,
1: come fossero dei cagnolini.
0: Certo.
1: Ma non è così, ecco. Nel senso che, a parte che anche un branco di cani, se non è addomesticato, può essere pericoloso.
0: Ecco. Anche un branco di uomini,
1: quelli lo sappiamo ormai.
0: Certo.
1: Gli uomini sono sempre pericolosi.
0: Sì, sì, sì.
1: Uomini e donne, naturalmente.
0: E non serve neanche infastidirle, a volte si infastidiscono da soli.
1: Poco per infastidirli,
0: è vero.
1: Quindi non è che se puoi andare lì, vedi un branco di cavalli, andare lì e chiamarli, venite qua, dagli un po' di biada magari.
0: Certo.
1: No,
0: nei fumetti solitamente prendono a calci con i posteriori sul sediere qualcuno. Io mi ricordo c'erano dei fumetti molto divertenti, dove c'era proprio il cavallo che solitamente si metteva con i posteriori e colpiva sul sedere il
1: protagonista. Guarda che con un calcio, quando scalciano così i cavalli,
0: fanno male, sì.
1: Ti possono anche uccidere, per cui bisogna,
0: certo,
1: stare molto attenti.
0: Assolutamente.
1: Quindi quegli zoccoli.
0: Prendete sempre, bellissimi, ma insomma.
1: Ma osservateli da lontano.
0: Ecco, vanno maneggiati con cura, insomma,
1: esatto,
0: in qualche modo. Allora, cari amici, abbiamo la canzone di Rama verso le 11 del mattino, anche oggi una giornata molto bella, tra l'altro, ancora, certo, molto calda, e questa è una delle grandi canzoni dell'estate che abbiamo cantato, abbiamo suonato e stiamo amando ancora. Si chiama Cabana, qui in diretta su BCS.

0: Rihanna insieme a Irama, tra l'altro per finire proprio l'ultima cosa sui cavalli, Caranuccia, c'è stato anche un cavallo star della TV, non so se te lo ricordi. Star della TV famosissima.
1: Furia.
0: C'è
1: cavallo,
0: stato.
1: Furia Cavallo dell'West.
0: Io quando ero bambino ero un fan scatenato di Furia Cavallo dell'West, e tra l'altro anche la sigla di Mal fu qualcosa di famosissimo.
1: Ma infatti, ma ancora adesso pensa che Mal è arrabbiatissimo, non so se l'hai mai visto nelle interviste che fanno.
0: Perché è famoso per Furia, non per le altre canzoni che ha fatto.
1: Perché tutti gli chiedono Furia.
0: Certo.
1: Cioè lui ha fatto altre cose anche
0: ha cantato con i Primitives, che era una grande band degli anni 60-70.
1: Lui inglese, poi si è fermato qui in Italia perché ha trovato anche casa, famiglia,
0: certo,
1: la moglie italiana, dei
0: ecco,
1: figli.
0: Ma per tutti rimane l'uomo di Furia Cavallo del
1: Furia
0: West.
1: Furia Cavallo del West.
0: Che beve solo caffè per mantenere il suo pelo più vero.
1: L'ho visto qualche tempo fa in un'intervista, era arrabbiatissimo.
0: Ma invece deve essere orgoglioso, perché guarda che rimanere nella storia comunque non è facile. Quando tu ci rimani, che sia perché una canzone è Furia Cavallo del West o che sia qualsiasi altra cosa, io ne sarei comunque orgoglioso. È vero che ha scritto anche altro, ma l'ha fatto altro.
1: Ma possiamo. Infatti lui si arrabbia in maniera bonaria, voglio dire,
0: leggendaria,
1: ha fatto tante altre belle canzoni, però se lo ricordiamo per Furia,
0: perché che
1: Furia
0: fare?
1: È stato veramente a quei tempi un serial televisivo molto molto visto.
0: Ma ti dirò di più, io penso quando ero bambino fecero le figurine di Furia.
1: Ma sì,
0: io facevo la raccolta delle figurine di Furia Cavallo dell'West per dire quanto era famoso all'epoca.
1: Stiamo
0: Furia.
1: Parlando di un'epoca che non è che c'era molto altro,
0: no, certo, c'era Rai 1 e forse Rai 2.
1: Quindi quando ci facevano cose di questo genere, tipo certo. Rintintin, ti ricordi?
0: Ma Rintintin, ma come no?
1: Mamma
0: ma come
1: mia.
0: No?
1: Tutti impazzivamo per quel pastore tedesco meraviglioso.
0: Con Rusty, che era il suo bambino,
1: bravo,
0: praticamente.
1: Bravo. Ecco, per dire, quello passava il convento, che comunque erano molto
0: belli. Ma erano molto belli, ma sai che mi è venuto voglia di rivedere Rintintin?
1: Rintintin.
0: Rintintin me l'avevo rimosso.
1: Ultimamente
0: eccezionale.
1: C'è stato un altro pastore tedesco famoso, Rex.
0: Beh, Rex,
1: ti ricordi?
0: Sì.
1: Rex,
0: certo.
1: Sì, ma molto più recentemente.
0: Sì. Però di cavalli io mi ricordo solo Furia, non me ne ricordo altri al momento, almeno così
1: televisivi. Perché
0: sì,
1: non
0: sì.
1: Hai mai visto poi i vari film di cui
0: certo,
1: ti parlavo
0: cui,
1: prima,
0: che però tu non hai citato, quindi non sappiamo quali siano. C'è un sacco
1: titoli,
0: di film, ma non ce
1: titoli,
0: n'hai detto uno.
1: Chiedi troppo se vuoi. Basta che vai su,
0: ma
1: su internet.
0: Dovevi farlo tu, Nuccia.
1: Guarda, vai su internet.
0: Sì. No, ma io so come si fa, però dovevi dirceli
1: ecco,
0: tu.
1: Ecco, cinema con i cavalli, vedrai cosa ti viene fuori.
0: Vabbè, insomma, amici,
1: il mondo.
0: No, non ce lo dice. C'è un sacco di roba, quale? Non mi ricordo, ma vedi Anna.
1: No, i titoli non mi ricordo.
0: I titoli.
1: Non ricordo neanche i titoli delle canzoni, per dire.
0: Vabbè, pazienza. Nella musica si è parlato di cavalli, sì, si è parlato anche nella musica di cavalli. Ad esempio, c'è un pezzo famosissimo che si chiama Horse with No Name. Anche
1: bello, sì.
0: Se poi in verità in questo caso un orso è cavallo, è un cavallo metaforico, cioè non è un vero cavallo quello di cui si parla, ma il senso di libertà.
1: Di libertà del
0: però
1: cavallo.
0: Comunque nel titolo si chiama A Horse with No Name.
1: Bene,
0: ho
1: andiamo ad ascoltarcelo allora.
0: Ecco, Nuccia adesso va a casa trottando praticamente.
1: No, mi piace più il galoppo del trotto.
0: Allora galoppando. Nuccia va a casa galoppando. Ci sentiamo domani. Ciao,
1: ciao a tutti, a domani.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
2: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: with No Name era la canzone che abbiamo riascoltato di An Unforgettable. Questo passaggio con Gioia Lyria Ballarin, la linea You e Te da Ballarin, difficile scegliere tra le varietà di modelli, da quello più semplice al più elegante, sono perle, pietre dure e cristalli. Chissà quali saranno le vostre preferite, andate a sceglierle in Viale Padova a Sottomarina. Subito un occhio agli orologi, cari amici. Da 6 minuti sono le 11 del mattino.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
7: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
7: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
7: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
9: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
9: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
8: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
9: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
8: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
9: E le golose coppe gelato.
8: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: Telefono 041 55 40 660.
8: Hush Caffè.
9: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
10: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
11: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
10: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
11: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
10: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
11: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
12: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
13: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
12: E che ci mettono in coppa a pizza?
13: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
12: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
13: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
12: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
13: Facci d'ampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

16:18, siamo entrati parte seconda della nostra mattinata. Abbiamo salutato Nuccia, abbiamo chiuso Riservato per due e da qui fino alle 13 adesso abbiamo ancora un sacco di belle canzoni e anche poi degli appuntamenti da vivere insieme, tra non molto, ad esempio quello dedicato alla pagina locale, quindi vi leggeremo, vi racconteremo quelli che sono i fatti più importanti attraverso le pagine dei quotidiani oggi in edicola. Lo facciamo tra un 20 minuti circa. In arrivo adesso c'è la voce di Giorgia, Parole dette male su BCS.

0: Giorgia da Radio BCS. Adesso è tempo di musica nuova. Tra le canzoni in programmazione da questa settimana c'è anche il ritorno di Cat's Eye, che è questa girl band globale, praticamente una sorta di multinazionale della musica. Tutto è nato durante un reality show americano e da lì insomma si sono messe insieme queste sei ragazze che piano piano stanno costruendo una carriera interessante. Fanno un genere che possiamo assimilare al cosiddetto K-pop, che tanto piace in questo momento. Il pezzo si chiama Animal, novità.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
6: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
8: Mia nonna.
7: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
8: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
8: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
8: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
9: rivisitate in chiave moderna.
10: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

La voce di Ariana Grande con Hate That Made You Love Me, 11:33. Stavo scrollando Instagram e ho trovato un post carinissimo che per tutti quelli che sono nati e hanno vissuto la generazione degli anni 90, come dire, in qualche modo colpisce. Sto parlando di cose che sono state normali negli anni 90 e che oggi invece sono decisamente molto molto diverse. I ragazzi di oggi vivono cose molto molto diverse da quelle che vivevamo noi negli anni 90 nella quotidianità. Ad esempio, c'è un post, diciamo, interessante, perché poi alla fine ci sono una serie di cose che facevamo che ad oggi non si fanno più. Fumare nei ristoranti e anche nelle discoteche un tempo si poteva fare, adesso invece non esiste più questa cosa. Insomma, nei ristoranti all'interno quantomeno è vietato fumare, nelle discoteche assolutamente non si dovrebbe fumare. Poi c'è chi lo fa, ma di base non si dovrebbe fumare. Altra cosa, fare le foto senza sapere come venivamo, cioè negli anni 90, lo dico ai ragazzi di oggi, non avevamo gli smartphone, per cui avevamo le macchine fotografiche, tu scattavi, ma in verità non c'era uno schermo dove vedevi poi la foto come era venuta. Scattavi e speravi fosse venuta bene. Quindi qualche volta magari eri, che ne so, in un luogo bellissimo, scattavi la foto, tornavi a casa e dopo ti accorgevi che magari avevi gli occhi chiusi. Cioè succedeva molto frequentemente. Quindi avevi fatto la foto della vita, che ne so, magari un monumento, una cosa che ci tenevi, e poi uscivi con la faccia da cretino o da cretina o magari con gli occhi chiusi. Altra cosa che si faceva, noleggiare i video per la sera, invece di avere Netflix o magari Sky, decidevi di noleggiarti un video. Che film guardiamo stasera? Andavi in una videoteca, cosa che si è persa ormai un po' di anni fa. Per quanto riguarda poi il telefono, non avendo gli smartphone, avevamo un solo telefono a casa, no? La linea fissa, e tu per avere un po' di privacy cosa facevi? Tiravi il filo e magari ti chiudevi la porta, che poi tanto dietro si sentiva tutto, però avevi almeno la sensazione di avere un pochettino di privacy. Altra cosa che si faceva, ad esempio, se adesso hai voglia di sentire una canzone, la cerchi online, la trovi su YouTube, eccetera eccetera, ci sono mille modi per sentirla. Un tempo invece potevi semplicemente sintonizzare la radio e sperare che il DJ dell'epoca prima o poi mettesse la canzone che desideravi. Insomma, come vedete, negli anni 90, amici, la vita era decisamente molto molto diversa. Meglio o peggio non lo so, come tutte le cose magari alcuni aspetti erano più belli, altri un po' meno belli. Sicuramente quella del giorno d'oggi è un po' più comoda, se vogliamo, dà più opportunità, e poi naturalmente sappiamo che ci sono dietro le opportunità anche qualche problema. Ma quindi vicino a tutti quelli che sono dei servizi che ci danno una mano a vivere più tranquilli, facilitati, eccetera eccetera, ci sono magari dietro anche comunque delle problematiche, e questo purtroppo fa parte dell'innovazione, del futuro e delle cose nuove che si introducono nella nostra vita. Chiusa questa cosa degli anni 90, sentiamo due canzoni degli anni 90. Quindi quando facevamo tutte queste cose che vi dicevo, la nostra colonna sonora suonava così: Jovanotti con Bella, Arabe de Palo, La Flaca.

0: the best.
1: Simply the best.
0: Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
3: A Chioggia. Logico.
2: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
3: Felice. Logico.
2: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
3: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Di Nadia è felice.
3: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
2: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
3: La taverna.
2: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
3: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
4: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
9: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
10: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
9: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
10: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
9: Prenota online su centroastoria.it.
11: Il Comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
12: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Mercoledì 19, Dire Straits Tribute. Giovedì 20, K-Pop Dream International. Venerdì 21, Planet Funk. Sabato 22, Teenage Dream Party.
11: Sabato 22 agosto, ore 21, Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
13: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
11: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
14: Pizzeria da Leo.
15: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
14: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
15: Prenota 041 55 40 550.
14: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
15: Pizzeria da Leo,
14: la migliore.
15: Ma che te lo dico a fa?
14: Ma che te lo dico a fa?
16: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
17: Ti prendo le mani.
16: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
18: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: Lenny Kravitz, amici, con Human, è tempo di notizie. Siamo pronti per raccontarvi i fatti più importanti della nostra città. Lo facciamo attraverso le pagine dei quotidiani. Oggi in edicola.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: L'apertura dal Gazzettino di oggi: maxi rissa tra 30 ragazzi, lanci di oggetti sul lungomare. Successo nella notte tra domenica e lunedì verso le 2:30 sul lungomare adriatico di Sottomarina, nei pressi di Viale Umbria, all'interno delle cosiddette zone rosse. Ci sono stati dei tafferugli che hanno coinvolto un gran numero di giovani. Le scene sui video che stanno girando sui social mostrano almeno una trentina di ragazzi, la maggior parte di origine straniera, affrontarsi lanciandosi oggetti. In particolare un gruppo di ragazzi si sarebbe accanito nei confronti di un giovane già caduto a terra. Sono intervenuti i carabinieri a riportare la calma e a identificare i giovani, che a quanto pare sono stranieri. Ferragosto è stata una giornata calda e lunga, commenta Marco Grotto del Caio Blanco. Non ci sono mai motivi importanti dietro queste risse, si tratta sempre di piccolezze. Si dovrebbe investire di più in sicurezza, commenta il collaboratore di un locale del lungomare. In un maggior numero di telecamere funzionanti e anche in un maggior numero di pattuglie, anche con la collaborazione di tutti gli esercenti. Noi facciamo il nostro nei nostri spazi, abbiamo 6 addetti alla sicurezza, ma poi per strada la faccenda non è più di nostra competenza. Prima di Ferragosto, un episodio simile con gruppi di giovani affronteggiarsi violentemente, questa volta in Viale Venezia. La lite sembrava partita da 2 chioggiotti, ma si era estesa velocemente anche agli altri presenti, con lanci di sedie in mezzo alla strada. Pescatore di Frodo spero nei militari e fugge. Un pescatore di vongole verace è stato sorpreso da una vedetta della Guardia di Finanza mentre stava pescando in una zona vietata nell'area antistante Marghera. Il pescatore ha provato a scappare e a sottrarsi al controllo dei militari speronando il motoscafo e tentando la fuga. L'unità da pesca è stata individuata da un elicottero della Guardia di Finanza impegnato nell'area. Il pescatore appartiene alla marineria di Chioggia, è stato identificato e denunciato all'autorità giudiziaria. Si tratta di un 38enne con figlio e una famiglia alle spalle. Stando a quanto si viene raccontato, stava pescando in una nursery, una di quelle zone dove la semina cresce. L'operazione ha portato al sequestro di circa 1000 kg di vongole veraci, 2 attrezzi da pesca professionale e dell'imbarcazione utilizzata. Ancora dalla città, 6 fabbricati pubblici vanno all'asta a fine settembre, asta pubblica per la vendita di 6 mobili di edilizia residenziale. L'asta si terrà il 29 settembre alle 9 nella sala Lampadari. La presentazione delle offerte scadranno il 25 settembre alle 12. Si procederà alla vendita degli alloggi con asta pubblica al miglior offerente, con il sistema delle offerte segrete, con il prezzo base e aggiudicazione definitiva anche in presenza di un'unica offerta. I dettagli del bando pubblicato sul sito www.comune.chioggia.ve.it. È stata presentata ieri nella conferenza stampa la 12ª edizione di Laguna Sud. Chioggia torna ad essere capitale del cinema d'autore. Il grande cinema si prepara a tornare dal 26 al 30 agosto con Laguna Sud, il cinema fuori dal palazzo, il festival firmato dalla direzione artistica del regista Andrea Segre in collaborazione con Gaia Furrer. Andrea Segre ieri era in collegamento video dalla Grecia, dove stava lavorando, ma sarà a Chioggia dal 26 proprio per l'inizio ufficiale di Laguna Sud. Tra le novità, nuova location e soprattutto la residenza annuale. Ieri, tra le varie novità presentate, c'è anche il cambio di location. Il festival lascia Palazzo Grassi e si sposta nel nuovo contenitore culturale inaugurato quest'estate all'interno del cortile dell'ex monastero di Santa Caterina. L'altra grande trasformazione riguarda invece il Laguna Film Lab, il laboratorio di cinema del Reale, intitolato quest'anno alla memoria del suo ideatore Giorgio Gosetti. Il percorso cresce e da quest'anno diventa una vera e propria residenza artistica annuale. I registi selezionati avranno così l'opportunità di vivere e raccontare il territorio lagunare attraverso le 4 stagioni. Il risultato di questo lavoro collettivo e condiviso sarà un unico lungometraggio della durata di 50-70 minuti, destinato a portare le storie di Chioggia direttamente al Lido di Venezia il prossimo anno, nella nuova edizione del Festival del Cinema. Erano queste le notizie dalla città.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Avril Lavigne dava alle stampe il suo disco d'esordio, fu un successo gigantesco, Complicated, fu la canzone che ce la fece conoscere ed è stato un bel numero uno che oggi abbiamo avuto voglia di risentire all'interno dell'appuntamento con gli, i ricordi. Fallina Maria Padoan, Stile Design sono i nostri partner, vi ricordo che a proposito di cose importanti, loro sono in vacanza fino al 23 di agosto, dal 24 tornano operativi, quindi buone ferie da Fallina Maria Padoan, prossimo appuntamento con Unforgettable tra 60 minuti. Sincronizziamoci, sono le 12.05.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chiocciotte del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
5: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
6: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
5: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21.15.
6: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
5: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
6: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
5: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
7: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto.energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
8: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
9: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
8: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
9: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
8: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
10: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
11: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
10: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
11: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
10: le spiagge dove ci si abbronza di più,
11: per sentirti coccolato,
10: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
11: Per la tua vacanza al mare,
10: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
11: Scegli il meglio per te.
10: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
11: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
10: Cos'altro?
12: Il modo migliore di respirare.
13: Il modo migliore di climatizzare.
12: La silenziosità assoluta.
13: I consumi ridotti fino al 70%.
12: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
13: I migliori sul mercato.
12: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
13: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
12: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
14: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
15: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
14: E che ci mettono in coppa a pizza?
15: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
14: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
15: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
14: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
15: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
16: Una città,
4: pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

La canzone di Taylor Swift, mezzogiorno e 13. Siamo entrati anche nell'ultima ora di questa mattinata insieme. Ancora un buon mercoledì 19 di agosto. Buona estate con noi, buone vacanze a tutti gli amici che si stanno godendo il relax, il mare di Sottomarina. So che questa mattina c'era anche parecchio movimento, una bella coda in entrata in città. Insomma, segno evidentemente che ci sono ancora tanti giorni di vacanza e le persone ne stanno approfittando anche semplicemente magari per una veloce gita al mare. In arrivo Achille Lauro adesso, nei prossimi minuti. Rain.

0: bellissimo di Steve Winwood degli anni 80, ricantato da Whitney Houston, e negli anni 2000, ben dopo la scomparsa di Whitney Houston, Kygo fece questa nuova versione che poi è andata straordinariamente bene, insomma è stata davvero una super hit questa versione 2019 di Higher Love. Allora, parliamo di un personaggio che qualche anno fa in TV ebbe un momento di grandi fortune. Stavo leggendo un'intervista a cuore aperto su Vanity Fair a Giovanni Mucciaccia, quello di Art Attack, ve lo ricordate? Chissà quanti ragazzi sono cresciuti con i video di Art Attack, e lui appunto si racconta, anche perché ultimamente l'abbiamo un po' perso di vista, e lui spiega che dopo il grande successo di Art Attack non si capisce bene come mai qualcuno gli sbarrò la strada, e da allora insomma ha cambiato vita. Adesso si dedica allo studio, ma soprattutto partecipa anche a feste ed eventi, e soprattutto avvicinandosi a quella generazione che lui incontra ad esempio negli appuntamenti comics, che è cresciuta proprio con gli appuntamenti di Art Attack. Quindi tra teatro e eventi live continua comunque a mantenere questa sua relazione viva con il pubblico che tanto lo ha amato. E in arrivo con le listen ci sono le vostre canzoni preferite.
1: Con le listen.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
10: Regola 1: con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
11: Guida!
10: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
11: risparmia!
10: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
12: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
10: Con Take and Drive vinci sempre tu!
12: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Milano e Monselice.
13: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: chiama Due settimane, la canzone è quella di settembre, che è un nome d'arte, diciamo così, dell'artista quantomeno, anche se tra l'altro è il mese che tra poco arriverà, quindi mi casca a fagiolo questo ragazzo con la sua nuova canzone. Siamo nel cuore dell'ora, due successi in arrivo, abbiamo scelto per voi la bella musica degli anni 2000.
1: Simply the best. Simply the best.

0: 74, ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
6: Ce l'ho fatta!
7: Cos'è successo?
6: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
7: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
6: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
7: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
6: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
8: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
9: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
8: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
10: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
8: secondo la migliore tradizione.
9: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
8: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
9: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
11: Tomato by Clodia, il

0: aspetta
1: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
0: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
3: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News, le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Sport News. Sport News in collaborazione con Somit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi. Via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime. Via Marco Polo 197, Sottomarina.
1: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Sport News, Sport News.
2: Le notizie dello sport, partiamo con il campionato di calcio che ritorna proprio a partire da sabato, quindi sabato c'è la prima giornata di campionato, i primi a scendere in campo saranno Udinese Como e Inter Monza, si gioca alle 18.30, poi vi do anche il resto del programma, sempre sabato alle 20.45 ci sarà Parma Cagliari, Genoa Napoli sempre alle 20.45, invece domenica si giocherà alle 18.30 Venezia Lecce, sempre alle 18.30 Frosinone Juventus, alle 20.45 Torino-Milan, alle 20.45 anche Atalanta-Sassuolo e invece lunedì Bologna-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina a completare il programma alle 20.45. Intanto prosegue il mercato con alcune trattative in questo momento, alcune anche concluse, come ad esempio l'acquisto della Roma di Rodrigo Mora, è ufficialmente un giocatore giallorosso e ha stabilito già il nuovo record, infatti il primo giocatore nella storia giallorossa ad indossare la maglia numero 86, non era mai successo. Parlando sempre di calciomercato, le ultimissime per quanto riguarda l'Inter, all-in su Curtis Jones, rilancio pronto con assist dell'inglese. Per quanto riguarda invece la Juventus, la coppiata Kessié e Zirkzee è il nome giusto, sono i nomi giusti per completare l'organico dei bianconeri. Erano queste le notizie più importanti, l'informazione sportiva torna più tardi.

0: 38 euro. Amici, ci sentiamo domani, ciao a tutti.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable. We'll be right back.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e

0: Ascolti EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
3: Gran Sostanco, Eaton Beach.
2: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
3: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
2: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
3: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
2: Gran Sostanco, mi piace.
4: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
5: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
6: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
5: E che ci mettono in coppa a pizza?
6: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
5: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
6: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
5: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
6: Facitampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
2: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
3: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
2: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
3: Prenota online su centroastoria.it.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: scoperte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia sotto Marina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande intorno.
0: Il primo disco. Primo stereo. La prima dedica. La prima.

0: il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We love 90.
2: L'8 giugno 1999 muore una delle colonne della televisione italiana. Corrado, nell'autunno del 1997, aveva presentato la 10ª edizione della Corrida. Durante l'ultima puntata si congedò dal grande pubblico recitando una poesia di Commiato con gli occhi visibilmente lucidi, all'insaputa di tecnici e produttori.
1: We love 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
2: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
2: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini and the Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
12: 10 anni della nostra nostra storia. We love 90.
13: Nel 1990 nasce Telethon per iniziativa di Susanna Agnelli con lo scopo di far progredire la ricerca sulla distrofia muscolare. Nel 1992 l'obiettivo si allarga alle altre malattie genetiche rare, oltre 6.000. In questi anni Telethon ha destinato 250 milioni di euro alla ricerca, prodotto oltre 5.200 pubblicazioni su riviste scientifiche e soprattutto ha curato alcuni bambini da una forma di immunodeficienza che non lascia scampo.
12: We love 90.

0: marchio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
0: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Finalmente ce l'ho fatta!
4: Cos'è successo?
3: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
4: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
3: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
4: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
3: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
5: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
6: Mia nonna.
5: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
6: Mia nonna.
5: No! Ultima domanda. Qual è la

0: ferramenta numero uno a Chioggia?
1: Facile! Ferramenta Sassariolo!
0: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
1: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: Ristorante Locanda Sette Mari.
6: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
7: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
5: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
8: Città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

regaliamo alle persone che hanno finito le vacanze, che tornano nel proprio paese. Regaliamo questa canzone di Serena Brancale che piace molto al mio paese. Ma vi rendete conto che siamo già arrivati al 19 di agosto? Alla faccia del tempo che passa, è incredibile. Io non ho parole, no comment. Buon pomeriggio.

0: una breve pausa alle 14:20 minuti, a tra pochissimo.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Ah, che bello caffè. Sulla Napoli lo sanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Clodia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
10: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: 041 49 65 905.
11: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
12: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
11: Abbinali

0: L'ambasciatore Sweet Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
3: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Mercoledì 19, Dire Straits Tribute. Giovedì 20, K-Pop Dream International. Venerdì 21, Planet Funk. Sabato 22, Teenage Dream Party.
2: Sabato 22 agosto, ore 21, Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
4: Fino al 4 settembre. Ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
2: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
5: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più.

0: partito, molto bravo ultimo, anche lui fa numeri quando tiene concerti in giro per l'Italia. Bravo ultimo, c'è Simply the Best. Siete pronti ad ascoltare i due successi degli anni 2000? Ma certo che sì. Il primo è di Pink, si chiama True Love. Il secondo è di Avenue con Fade Out Lines.
1: Simply the Best. Simply the Best.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
6: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
5: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
6: Lunedì e martedì, Family Day. Paghi solo 7 euro.

0: vi aspettiamo numerosi. La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
1: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
2: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
1: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
2: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
1: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
2: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
4: Tuffati nella Milano Experience.
3: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
4: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
3: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
4: Viale Trieste, Sottomarina.
3: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
5: Milano Wine Bar.
6: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.

sta monitorando un po' la situazione e con molta preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. La previsione, come sostiene Marsiglia, non riguarderebbe un aumento immediato, ma uno scenario che potrebbe concretizzarsi in pochissimi mesi. Se la situazione nello stretto di Hormuz non dovesse cambiare, se continua così, si potrebbe arrivare ad uno stravolgimento. Il Brent si mantiene su livelli molto elevati, arrivando a toccare quota 92-93 dollari al barile, mentre il gas a 63 euro. Le piccole imprese della Federazione Autonoma Piccole Imprese sono preoccupate perché la dinamica dei prezzi sta rapidamente assorbendo il beneficio e chiedono al governo di valutare ulteriori interventi sulle accise per contenere il costo dei carburanti. Quindi se va avanti così, chi tiene una macchina a gasolio si potrà arrivare ai 3 euro al litro, mamma mia. Oggi la benzina in autostrada in modalità self costa in media 2,178 euro al litro rispetto ai 2,173 di ieri. Il prezzo dei carburanti è reso noto quotidianamente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Quindi insomma sale sempre la benzina e anche il gasolio, che è quello che naturalmente costa di più. Speriamo bene, incrociamo le dita oppure andiamo tutti quanti via in bicicletta. Allora, beh certo, la bici per lunghi viaggi non si può usare, ci vuole l'auto sicuramente. Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari.

0: sulle continue anomalie del segnale televisivo che nelle ultime settimane hanno penalizzato moltissime famiglie del territorio. L'ispettorato territoriale del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il MIMIT, ha preso ufficialmente in carico il caso fornendo una prima analisi tecnica sul perché il digitale terrestre continui a saltare, specialmente nelle ore dopo cena. È vero, proprio di sera si vede niente. Nella nota ufficiale inviata il 18 agosto, i tecnici ministeriali spiegano che i servizi legati al segnale irridato dalla postazione del Monte Venda derivano con tutta probabilità da un fenomeno di autointerferenza. I canali RAI soffrono di sovrapporsi dei segnali provenienti da altri ripetitori situati più a sud nel Veneto, una situazione aggravata dalle tipiche anomalie di propagazione atmosferica che si verificano durante i mesi estivi. Il dossier era stato aperto formalmente l'11 agosto, quando il primo cittadino si era fatto portavoce di un malcontento diffuso a Chioggia sottomarina nelle varie frazioni. In appena 48 ore erano giunte al municipio circa 80 segnalazioni da parte dei residenti che lamentavano lo schermo nero, soprattutto nella fascia oraria tra le 20 e le 23:30. Di fronte a questi dati, il comune aveva avviato un monitoraggio puntuale chiedendo ai cittadini di specificare orari, quartieri e canali oscurati e aveva sollecitato il MIMIT ad eseguire verifiche e misurazioni strumentali sulle frequenze di radiodiffusione proprio nelle ore di maggior picco del problema. Quindi tanti cittadini hanno segnalato questo problema e quindi la situazione era praticamente sotto controllo. Il primo cittadino rimarca con forza come il corretto funzionamento delle frequenze sia un preciso diritto, ovviamente, dell'utenza. L'attenzione dell'amministrazione resterà altissima anche nei prossimi giorni, in attesa che la concessionaria pubblica porti i correttivi promessi. Ho fatto quello che devo fare da sindaco: ascoltare, intervenire e pretendere risposte. Quindi speriamo bene e speriamo di vedere bene la televisione, anche se io la guardo pochissimo, cioè veramente la guardo molto ma molto poco, però insomma la guardo anch'io. Va bene, 14:56, andiamo avanti, a tempo di Unforgettable, i grandi successi del passato con i Cayman, era il 1987.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: per tutti i gusti, e sono i gioielli di Comete, collane e bracciali firmati in argento e pietre naturali a partire da 68 euro. Oppure la linea Io e Te con gioielli semplici ed eleganti, perle, pietre dure e cristalli. Passate da Gioielleria Ballarina, che ha sempre tante belle novità per voi, Viale Padova, Sottomarina. Ora esatta, Radio BCS, 15:02, a tra poco.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
5: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
4: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
5: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 40 14 00.
4: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
6: Tomato by Claude.

ti aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena. Una città, Chioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

a 60 gradi, ma nessuna legge ovviamente ci tutela. Questo è quello che dicono appunto gli chef. Circa 162.000 ristoranti in Italia d'estate si trasformano in luoghi di lavoro a rischio, e rinfrescare le cucine è una sfida veramente molto difficile. Infatti sono diverse le ordinanze straordinarie che durante quest'estate, da temperature record, hanno limitato i lavori all'aperto nelle fasce orarie più calde, quando il termometro è arrivato a superare i 45 gradi. Nessun provvedimento invece è stato preso per chi lavora al chiuso nelle cucine, dove la colonnina di mercurio arriva a toccare tranquillamente i 51-52 gradi. Non una dimenticanza, bensì un vero e proprio vuoto normativo. Non esiste una temperatura massima oltre la quale è vietato lavorare i fornelli. Di anno in anno il tema viene fatto presente, impugnato in una battaglia che al momento non sembra aver trovato orecchie disposte ad ascoltare, nemmeno di fronte al decesso dello chef, purtroppo, Marco Barsi, deceduto nel suo ristorante a Forte dei Marmi a causa di un improvviso malore. Quindi la questione prende piede a partire dal decreto legislativo 81/2008, che è tutt'oggi il riferimento principale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Stando a quanto riportato nel testo in Gazzetta Ufficiale, non esiste la minima traccia di un tetto massimo in gradi centigradi per la temperatura sul luogo di lavoro. Viene tutto lasciato, come si legge nell'allegato, alla discrezione del datore di lavoro, che avrebbe il compito di garantire il benessere dei dipendenti tenendo conto del microclima in cui operano. A peggiorare il tutto anche il fatto che il cuoco non si è inserito all'interno delle attività usuranti e dunque non può beneficiare di alcuna tutela previdenziale o regola specifica, nemmeno nella gestione delle alte temperature in un posto di lavoro che ha decine di fuochi accesi contemporaneamente. Quindi, insomma, l'emergenza caldo nelle cucine è stata denunciata per l'ennesima volta dalla Rest World, piattaforma specializzata nel mercato del lavoro della ristorazione. Quindi praticamente i cuochi non sono tutelati, si devono praticamente devono sopportare il caldo e lavorare con gradi veramente molto elevati. Speriamo che arrivi anche per loro un qualcosa di buono, sicuramente, dai.

0: Arrivati ad Out Now con la nuova canzone di Gordo, si chiama Energy, con Planet Bike a Viale Mediterraneo a Sottomarina. Ed allora approfittatene, perché non manca tanto alla fine del mese di agosto, ancora fammi vedere 2 settimane più o meno. E quindi approfittatene, perché ci sono queste belle bici muscolari da passeggio e mountain bike da adulti e bambini che sono super scontate del 30%, quindi ci sono solo poche bici disponibili, quindi veramente approfittatene di questa offerta incredibile solo da Planet Bike, che trovate ovviamente in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
8: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Dancing Without You, disco bambino, c'è Simply the Best, tra non molto accontenteremo anche Giorgio in 1, 2, 3 la musica la scegli te per quanto riguarda tre canzoni bellissime che Giorgio già ci ha segnalato. Simply the Best adesso anni 90 per colpa di Chi Zucchero, subito dopo Rosanna il Talisman.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Tu conosci Milano Wine Bar?
12: Conosci i nostri cocktail?
11: I nostri aperitivi?
12: I nostri ricchi buffet?
11: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
12: Tuffati nella Milano Experience.
11: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
12: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
11: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
12: Viale Trieste, Sottomarina.
11: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
13: Milano Wine Bar.
14: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
15: Tomato by Clodia.

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
3: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
2: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

bravissimi, bravissimi, con la cantante originale dei Pink Floyd, bravissima veramente. Questa sera invece band tributo europeo dedicata a Mark Knopfler, Dire Straits. Vi ricordiamo che l'apertura dei cancelli per quanto riguarda il Sea Music Festival è alle 19:30, naturalmente si può cenare lì, l'ingresso è gratuito. Isola dell'Unione questa sera, cover band Dire Straits, che oggi poi tra l'altro ci sono stati richiesti da Giorgio, che probabilmente questa sera sarà presente anche lui, quindi ecco, ci sentiamo adesso tre bellissime canzoni di questo gruppo britannico. È stato fondato nel 77 da Mark Knopfler, voce e chitarra, e autore di tutti i brani, insieme al fratello David Knopfler alla chitarra, poi c'era John Ilsey al basso e Pete Withers alla batteria. Nel corso degli anni la band conobbe qualche avvicendamento nella formazione, che in tempi diversi vide Alan Clark alle tastiere, poi alla chitarra Harold Lines e tanti altri ancora, altri componenti tipo Guy Fletcher alle tastiere. Il gruppo proponeva un rock limpido costruito intorno agli anni del blues rock e contraddistinto da un'ampia gamma di influenze musicali. Beh, stavo guardando i premi che hanno ottenuto, che hanno ricevuto Dire Straits, tantissimi, cioè, incredibile. Vabbè, è stata una band veramente di grande successo per quanto riguarda gli anni 80, inizio 90. I Dire Straits, che si sono sciolti ufficialmente nel 95 dopo l'ultimo tour mondiale terminato a fine 92, il leader Mark Knopfler ha scelto di lasciare la band per dedicarsi alla sua carriera da solista e a una vita lontana dai grandi tour. Grandiosi Dire Straits. Allora, Giorgio ci richiede la bellissima Satan O' Swing, inserita proprio nel primo disco dei Dire Straits, con, non so se lo avete, io ce l'ho con la copertina completamente bianca, un bellissimo disco veramente di successo. Poi passiamo a Tunnel of Love con la copertina rossa, il disco, il 33 giri, anche questo lo tengo. E chiudiamo con la bellissima Brothers in Arms, invece questo disco, questo 33 giri, era di colore azzurro, qui me li ricordo bene, bravissima Dire Straits. Allora, anni 81, le prime due canzoni, 1987, l'ultima, che è dolcissima e bellissima, ed è Brothers in Arms. Dire Straits oggi con noi a Radio BCS in 1, 2, 3, la musica la scegli te, vai!

e Brothers in Arms. Quindi ancora una volta ne approfitto per ricordarvi e per salutare gli amici, in particolar modo Maurizio. Sì, Music Festival questa sera, band tributo europeo dedicato a Mark Knopfler, quindi ai Dire Straits. L'inizio dovrebbe essere intorno alle 22, l'apertura dei cancelli alle 19:30.

0: l'Electric Light Orchestra di Confusion di Listening to London, che abbiamo appena sentito, una gran bella canzone degli anni passati in Unforgettable con Falegna Media Padoan e Stile Design, che naturalmente sono ancora chiusi per ferie, ritorneranno operativi il 24 di agosto, strada Madonna Marina a Sottomarina. Io ritornerò operativa domani pomeriggio a partire dalle 14. Anche per oggi è tutto da Monica Laurenti, buona giornata, buon pomeriggio. Ora esatta 16:03, ciao, a domani.
1: Ristorante Il Gabbiano 2.

0: 34, ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola. Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
1: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
0: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
1: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
0: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
1: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
0: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
3: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
3: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Boscolo, formazione d'eccellenza.
8: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
7: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
8: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
7: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
8: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
7: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
8: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
9: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
10: Mia nonna.
9: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
10: Mia nonna.
9: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
10: Facile! Ferramenta Sassariolo.
9: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
10: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
11: Guaiò, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
12: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
11: E che ci mettono in coppa a pizza?
12: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
11: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
12: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
11: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
12: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

al mare, molti, molti chiaramente a lavorare, quindi noi siamo qui proprio per tenervi compagnia, come al solito, fino alle 19 Cinzia Riccieri e Paolo De Grandis, e poi dalle 19 alle 20 tornano Franco Nardo e la zia Patti con l'esperto in amore e in sentimenti stasera, per cui non mancate.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Scegli sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
3: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
4: Granso Stanco, Eden Beach.
3: E spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
4: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
3: Lo stabilimento Granso Stanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
4: Stabilimento Granso Stanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Granso Stanco, mi piace.
5: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini and the Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Allora Cinzia, si parla molto del prezzo della benzina, ma soprattutto del gasolio, che una volta, mi ricordo, costava meno della benzina e giravi molto di più, cioè vivi proprio più. Te lo ricordi quando il gasolio costava meno? E io la macchina c'era gasolio.
1: Me lo ricordo.
0: Adesso sembra che il gasolio cioè mettono un po' le mani avanti il governo e dicono potrebbe arrivare in autostrada a 3 euro al litro nel giro di un anno.
1: No.
0: Tu cosa ne dici, Cinzia?
1: E che
0: tu
1: devo dire?
0: Che sei vicina ai petrolieri.
1: Ai petrolieri sono vicina.
0: Che sei vicina.
1: Sì.
0: Cosa ne pensi?
1: Tutti con la bicicletta? Io che la odio tanto.
0: Infatti.
1: Qui
0: tutti
1: sì.
0: Tutti con la bici.
1: Qui sì, poi
0: tutti
1: se dovete fare viaggi lunghi,
0: no.
1: Non lo so. Perché costa di meno l'aereo a questo punto.
0: Adesso si postano fotografie tipo.
1: Compriamoci tutti un aereo.
0: 2,68 euro, sì. Piuttosto la benzina 1.967, che poi è la mia data di nascita, non so se vedi.
1: Cioè?
0: 1967 la mia data di
1: nascita.
0: È vero. Lo so che è vero.
1: Non porta bene allora.
0: Non lo so se porta bene, come benzina e benzina. Adesso però, mentre una volta compravi le auto diesel perché facevano più chilometri, adesso invece sembra che vadano più forte le auto a benzina.
1: Sì,
0: c'è uno stallo completo delle auto ibride, quelle elettriche, insomma, sì. Ci siamo uno stallo. Proprio anche per questo, come va avanti e indietro la benzina. Tu hai benzina?
1: Sì, io ho sempre avuto solo benzina.
0: A te possono
1: e
0: crescere.
1: Adesso.
0: La Ricciere ha detto: a me possono crescere quanto
1: adesso
0: vuoi, io faccio sempre 20 euro. Sempre 20 euro.
1: Questa è proprio la battuta classica che si legge ovunque.
0: Ma perché? Lo dicevo lo zio di mio amico: a me possono crescere più che voi, io faccio sempre 10.000 lire.
1: Ho capito.
0: 10.000 lire, pensa che storia.
1: Ma quante tacche hai? Io conto sempre le tacche, dico: no.
0: Ma veramente, ho fatto
1: ancora
0: 50
1: meno.
0: Euro di gasolio l'altro giorno ed è arrivata a metà. Una volta arrivavo a tre quarti, a metà. Non so chi denunciare,
1: A
0: Patti.
1: Sì.
0: Denuncio la Patti. Così
1: ma che vuoi denunciare? Mannaggia.
0: Va bene. Comunque la Chioggia insegna bicicletta, ragazzi, pedalare. Bicicletta.
1: Pedalare. C'è anche la canzone. Pedala.
0: Dai, due canzoni da ascoltare degli anni 80, Cool and the Gang e Simply Red.
2: Simply the best. Simply the best.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Tuttomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
2: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
1: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
2: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
1: Prenota online su centroastoria.it.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
8: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Ma sai, con la sensazione sta canzone sia finita proprio così, proprio una sensazione a pelle.
1: Era così rilassante che ci siamo rilassati un po' troppo,
0: Frequentare. Allora Cinzia, senti un poco, ti capita mai di perdere i canali televisivi? Cioè proprio di perderli proprio?
1: No,
0: c'è un momento sei lì, perdi il canale.
1: No, penso che sia un'altra la zona interessata a quella pioggia.
0: A me capita di perdere le radio, cioè non ascolto mai, ma una volta che ascolto, allora, a un certo momento ne entra un'altra.
1: E beh, se sei in macchina può capitare,
0: a meno che
1: non si abbia l'RDS.
0: Però comunque, c'è una cosa molto misteriosa, sicuramente strana e curiosa, che è capitata, che capita, sta capitando a Chioggia, in zona Borgo San Giovanni, in zona Saloni e San Domenico.
1: Quindi a Chioggia.
0: Chioggia.
1: E che succede? Succede che quando arrivano le navi da crociera, che sapete ultimamente stanno arrivando molto qui in città.
0: Che sostano poi.
1: Sì, chiaro, che sostano alcuni giorni. E alcune persone in queste zone non riescono a vedere la TV, soprattutto di sera, quanto ho letto. Tipo tra le 20 e le 23:30, mi sembra. Non so come mai, c'è anche l'orario. E quindi qui si deve capire che succede, come mai.
0: Ci vorrebbe Capitan Ventosa, è presente Capitan,
1: esatto,
0: Ventosa,
1: che
0: c'è una notizia che non c'è più.
1: Per le frequenze.
0: Esatto.
1: Tante volte non si aprivano i cancelli e succede.
0: Secondo un'analisi tecnica, infatti, di cosiddetta schermatura, riflessioni e propagazione multipla potrebbero essere appunto le cause di questo fenomeno, ma per avere questa conferma, come diceva Cinzia, servono delle misure strumentali prima, durante e dopo l'ormeggio. Quindi non so cosa faranno. Ma non so nemmeno che canali non si vedono più.
1: Non lo so, dopo magari andiamo
0: più
1: a vedere.
0: Che canali non si vedono più? Non si vedono più i canalini, sai, quelli che propongono.
1: No, immagino i canali, quelli principali, se tanti si lamentano. Allora,
0: non ci sono i canali, quindi non si possono vedere i canali. Perché fino a che di sera non si vede Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, che parlano di politica, a me va anche bene. Se non si vede il film, lì la cosa cambia. Ma ti piacciono i programmi di politica in cui urlano sempre?
1: No, una volta c'è stato un periodo in cui me li cuccavo tutti, non so che periodo ho passato, e ne discutavamo anche io e te spesso. Perché?
0: Ci troviamo d'accordo e anche no, ma sempre d'accordo.
1: Ma quasi sempre d'accordo, perché siamo dello stesso parere.
0: Lì.
1: Dopodiché ho lasciato tutto, ma ho lasciato proprio la TV, non l'accendo proprio. Non lo so come mai ho questo periodo.
0: Mia madre invece, se le togli Rete 4, questi programmi qua, sei politici, mamma mia, ho giù di testa.
1: Ma gli anziani guardano molto,
0: molto
1: anche
0: molto,
1: perché hanno giustamente tempo e voglia, magari di approfondire.
0: E poi sono
1: si caricano, si arrabbiano.
0: Sono sanguigni.
1: È vero.
0: Quindi a Chioggia ci mettiamo nei panni di quegli anziani, di quelle persone che guardano questi programmi, ti arriva la nave e vede. Ma cosa si vede il posto di questi qua? Qualcos'altro oppure
1: una volta quando finivano i programmi.
0: Queste le mosche, no? Dicevamo, ci sono le mosche in televisione. Vabbè, al limite può entrare la televisione della nave. Potrebbe essere un'idea.
1: Aspettiamo novità.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

and You. Questa è Alexia d'epoca, cosa storica, o retro, vintage, chiamiamola così. 1995, l'appuntamento con Unforgettable. L'estate è sinonimo di colori, da gioielleria a ballerini. Allora, tante belle, bellissime collane bracciali firmate come te gioielli, in argento e pietre naturali dai tanti colori, a partire da 68 euro.

0: Adoro!
1: Etiservice, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
2: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
1: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
2: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
1: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
4: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
3: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
4: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
3: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
4: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Bagni Lungomare.
9: Dimmi quando tu verrai.
10: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
8: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
11: Ci trovi tanto divertimento.
10: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
8: Passa a trovarci.
11: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
12: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
11: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
13: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
14: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Mercoledì 19, Dire Straits Tribute. Giovedì 20, K-Pop Dream International. Venerdì 21, Planet Funk. Sabato 22, Teenage Dream Party.
13: Sabato 22 agosto, ore 21, Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
15: Fino al 4 settembre. Ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
13: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere. Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
14: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
13: E che ci mettono in coppa a pizza?
14: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
13: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
14: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
13: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
14: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
16: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Cinzia, ti racconto, ho degli operai che mi stanno facendo dei lavori in casa e uno sul muro ha scritto qua ci va il fascio, qua ci va il fascio, e ha messo delle frecce anche dove va, però le frecce non sono un po' strane? E allora ho detto subito cancella immediatamente, non mettere il fascio, non mettere niente, togli anche le frecce, togli tutti, che se capiscono male qua siamo rovinati, siamo rovinati
1: a casa tua,
0: a casa mia sto facendo questi lavori, eccetera. No, vi raccontiamo perché è successo veramente alla scuola primaria, in definitiva agli elementari Collodi di Porta Lucca Pisa.
1: Ma che cos'è in realtà il fascio?
0: Ti spiego.
1: Allora, nel senso, quando bisogna rifare una facciata, non me ne intendo.
0: Allora, un operaio, un cantiere edile, ha scritto sul muro sì, qui va la fascia, si intendevano tra loro sì, fascia, quindi qui va la fascia, fascia, non fascio, fascia.
1: Tra l'altro, appunto.
0: E poi ha fatto delle frecce con, è tutto scritto con il con lo spray, no?
1: Sì.
0: E poi ha fatto delle frecce che non finivano in testa, in punta, che sembrava strana, ma non la svastica, no? E nemmeno nulla di fascista,
1: no.
0: Ma proprio niente. Che succede? Che alcuni esponenti del PD pisano, di Pisa, praticamente hanno avvertito,
1: gridato allo scandalo.
0: Lo scandalo, tutti quanti, il gota del PD, del Partito Democratico, ha iniziato a dire: ah, ecco, il fascismo, un gesto gravissimo, ma proprio roba pesantissima, intollerabile. Bisogna l'oscuro, il passato, il fascismo, sta ritornando. E invece è venuto fuori questo operaio che ha alzato la mano, il dito, ha detto: scusate, in realtà si fascia è riferito ai lavori in corso sulla facciata e le frecce non erano niente di fascista, erano proprio le frecce, fate qui i lavori, chiedo scusa. E allora diciamo che i vari Frattoiani, Bonaccini, La Salis erano tutti pronti a gridare allo scandalo. Ma la cosa che fa un po' sorridere, allo stesso tempo non lo fa, è che siamo tutti pronti con le unghie fuori, che sicuramente qualcosa sta accadendo,
1: sì,
0: siamo tutti,
1: tutti mi devo si sentono presi in causa,
0: tutti
1: diciamo.
0: Si devono difendere, invece qua in questo caso da difendere non c'è assolutamente nulla, insomma.
1: Calmi, mamma mia,
0: che il caldo passa,
1: il caldo fa tutti scherzi.
0: Quando è che se ne va il caldo, Cinzia? Tu
1: e
0: che sei in contatto con
1: io
0: tutti?
1: Sì, sono in contatto con Giuliacci,
0: Giuli,
1: sia padre che figlio, tutti e due.
0: Ma tu la sai su Giuliacci il papà?
1: Qual è?
0: Che
1: cos'è, una barzelletta? Tu la
0: no,
1: sai?
0: No, si sono incazzati perché lui aveva scritto settimane pioverà eccetera, invece non è piovuto, è iniziato sui social a dargli sotto.
1: Ma si sa che non c'è mai la certezza. Ma,
0: Cinzia, come si fa a offendere Giuliacci?
1: Intoccabile Giuliacci.
0: Come Topolino, come fa a offendere?

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Brava, un po' di...
1: Ma io la odiavo tanto una volta, adesso invece comincia, no, io... alcune cominciano a piacermi.
0: No, ti dico la verità, io non la odio, odiare mai, non la sopporto.
1: Che differenze.
0: Tu sai che d'inverno a Natale, mentre tu stai festeggiando e stai aspettando Babbo Natale, da qualche parte in giro per la Florida c'è Benny Blanco o chi è l'altro? Enrique Iglesias, che stanno preparando
1: a Natale. Ma perché te chiedo,
0: perché uno non pensa che saltino fuori ste canzoni. A Natale non pensa, ma invece da qualche
1: quanto
0: parte.
1: Quanto manca a Natale? Lo sai che ci fa? Che c'è chi fa il countdown?
0: Cos'è, 4 mesi, 150 giorni. Poi lo guardiamo. Sto lavorando, Cizia, grazie.
1: Ma che mi tiri in ballo, io ballo.
0: Ti escludo, mi si escludeva, ti ricordi che la scorsa? Vai avanti. Eccolo qua. Allora, Planet Bike, compagno di viaggio di questo appuntamento con Planet, scusate, Out Now. Mi veniva. Segnalo,
1: sta bene, perché sei cattivo.
0: Con Out Now, Planet Bike, arriva l'estate, c'è l'estate, ci sono le super offerte, non so quanto durerà ancora questa, su tutte le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike da adulti ma anche da bambini, con sconti che arrivano fino al 30%, approfittate dell'offerta, andate da Planet Bike in viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike. Ristorante Il Gabbiano 2, le

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
12: Acquista!
13: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
13: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
13: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni.
12: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
13: Con Take and Drive vinci sempre tu.
12: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
0: Il primo disco.
14: At first I was afraid.
0: Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.
14: Sì.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Allora, io non sono mai stato un bevitore di caffè, no, perché vi parliamo di caffè adesso. Tu hai il caffè proprio zero.
1: Non so come mai parliamo di questa cosa, ma ci è piaciuta.
0: Ci è piaciuta molto.
1: Prendiamo l'argomento perché poi sappiamo che all'ascolto ci sono sicuramente un sacco di bevitori di caffè.
0: Vi ricordate questa frase?
2: Oh, è la mazza, più lo mandi giù e più ti tira su.
1: Ah, eccola qua. Il grande Nino Manfredi, quanto mi piaceva.
0: Di caffè con questa tazzina. Io non ho mai bevuto caffè in vita mia dalla tazzina, se non ogni tanto con il cappuccino, proprio perché forse mio nonno mi aveva abituato a bere l'acqua col caffè calda, non mi
1: acqua
0: piaceva.
1: Acqua col caffè, cioè.
0: Faceva, mentre giocavamo a carte noi ragazzi bambini, con mio nonno, lui
1: beveva. Allungava il caffè, diciamo.
0: Allungava tutto il caffè con l'acqua. Io lo bevevo, ma non mi piaceva l'epoca. Probabilmente lo facevo perché faceva piacere a mio nonno. E quindi, cari barbaristi, vengo a prendere qualcos'altro.
1: Sì, beh, anch'io il cappuccino.
0: Vengo a prendere tutto quello che volete, ma non il caffè.
1: Il caffè così no. Però,
0: ma perché? Esatto, perché vi parliamo di caffè?
1: Perché sta diventando bello caro, naturalmente. E qui c'è una classifica delle varie città dei prezzi del caffè. Diciamo che in media costa 1,29 euro, però ci sono città dove, insomma, lo fanno pagare molto più caro. Allora, pare che il più caro in assoluto sia a Bolzano, 1,51. E qui voglio dire, ma vogliono anche il centesimo, quindi 1,51.
0: Fanno una media dei locali.
1: Anche perché i famosi centesimi li volevano eliminare, ma ci sono ancora, che fastidiosi.
0: Esatto.
1: Poi Pescara è al secondo posto ed è l'unica città così cara al sud, perché poi in linea generale quelle più care sono tutte al nord. Tipo, vi faccio velocemente i prezzi: 1,40 a Ferrara, Belluno, Ravenna, Trieste, Parma, Trento, Padova, Treviso e Udine. Le più economiche, caspita, ma molto economiche, sono Messina 1,06 euro e Catanzaro 1,08 euro.
0: Ecco, vi diciamo che questo rincaro è stato registrato dal Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi Think Tank di Riparte Italia insieme all'Associazione dei Consumatori Assoutenti. Se poi si va invece comunque ci dice, guarda, il caffè medio, quindi alla fine mettendo l'1,40, l'1,06, in Italia costa 1,20 euro.
1: Sì,
0: massimo 1,30 euro, la media è quella in tutta Italia. Però se si va a vedere anche nel, come si può dire, nel
1: qui da noi,
0: esatto, a Chioggia, un caffè costa dall'1,10 all'1,30, però se arriva al tavolo servito dall'1,80 anche ai 2,20 euro,
1: caspiterina,
0: soprattutto in corso sui locali lungo il Corso del Popolo.
1: Ma sì, veramente.
0: C'è scritto lì.
1: Io invece, non prendendo il caffè ma altre cose, ho notato che Chioggia è molto meno cara di Sottomarina.
0: Sono d'accordo.
1: Sottomarina è molto più cara di Chioggia.
0: Perché
1: in tutto, anche quando andavo a far colazione con le amiche a Chioggia pagavamo molto di
0: meno. Perché forse i turisti estivi si spostano a fare la passeggiata a Chioggia, ma la vita ce l'hanno a Sottomarina. Però se poi facciamo un paio, visto che parliamo di Chioggia, un paio di affari anche a fuori città, dove c'entri Chioggia in parte con il nome, il Gran Caffè Chioggia, situato in piazza San Marco a Venezia, lì si paga leggermente di più.
1: Vabbè, 8-9 euro, vabbè.
0: Che si può superare i 14 euro per due tazzine con consumazioni extra.
1: Caspiterina.
0: Ma però è Venezia, bevi il caffè e paghi
1: il panorama,
0: tutta la storia.
1: Anche a Padova al Pedrocchi 10 euro, no?
0: Altro che. Va bene, abbiamo due canzoni adesso degli anni 2000 ad ascoltare e c'è anche una sorpresa.
1: C'è una sorpresa?
0: E subito dopo i Simply Red.
1: Ok, sentiamo.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia è felice, logico.
1: La taverna di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
4: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
3: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
4: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
3: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
4: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
3: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
5: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
6: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
5: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
7: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
5: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
8: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
9: Boscolo, formazione d'eccellenza.
10: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
9: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
10: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
9: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
10: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
9: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
10: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
11: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
12: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540 274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
13: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
14: Solo nostra.
13: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: tutta un'allerta qua, oh.
1: Mamma mia,
0: tutta un'allerta,
1: tutti in allerta, buongiorno.
0: Ben svegliato, faccio colazione, allerta. Allerta anche a te.
1: Allora attenzione, però ne abbiamo per tutti i gusti: allerta caldo, allerta freddo.
0: E c'è anche un'allerta tiepido. State attenti che c'è un'allerta tiepido.
1: Ma le mezze
0: che
1: stagioni
0: qua
1: non esistono più, sai come si dice?
0: Allerta tiepido. Perché stiamo guardando, allora, sì, diramato dalla Protezione Civile Veneta per oggi un'allerta caldo.
1: Sì, cioè, quindi,
0: allerta caldo.
1: Sì, quindi oggi fa tanto caldo. Beh, insomma, fa caldo, ma non come nei giorni scorsi, per cui io direi che si sta abbastanza bene oggi.
0: Comunque per oggi è previsto allerta caldo. Allerta, ma attenzione, caldo, perché subito dopo,
1: sì,
0: c'è stata un'altra allerta gialla, ma non per il caldo,
1: ma per, non diciamo il freddo, però diciamo temperature che possono
0: andare
1: giù addirittura di 10 gradi, quindi giovedì 20 e venerdì 21, domani e dopodomani è attesa una maggiore instabilità su buona parte del Veneto, con rovesci temporali, possibilità di fenomeni localmente intensi, per cui attenzione soprattutto se vi dovete spostare.
0: È tutta un'allerta, ragazzi, tutta un'allerta completa.
1: Aspetta, venerdì 21 ritorna l'ondata di calore.
0: Allerta caldo.
1: Ma come fa ad andare a venire così
0: per
1: velocemente?
0: L'inventor. Cosa facciamo domani? Caldo.
1: No, è proprio vero.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Edible a quest'ora sempre in collaborazione con Falegnameria Padoan e Stile Design, che però sono in vacanza. Infatti rimane chiuso il negozio fino al 23 agosto, riapre il 24 agosto, e quindi ritroveremo Falegnameria Padoan con tantissime novità sempre in via Madonna Marina, sotto Marina.
1: Ora esatta 18.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni. Baby.
2: La casa di Alice.

0: Roma Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Tu conosci Milano Wine Bar?
5: Conosci i nostri cocktail?
4: I nostri aperitivi?
5: I nostri ricchi buffet?
4: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
5: Tu

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
0: Milano Wine Bar.
2: Il modo migliore di respirare.
0: Il modo migliore di climatizzare.
2: La silenziosità assoluta.
0: I consumi ridotti fino al 70%.
2: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
0: I migliori sul mercato.
2: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
0: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
2: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Fasci d'Ampres, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Christel.
1: Tutte femminucce, tra l'altro.
0: La Christel.
2: Ciao
1: Christel.
0: Ciao Christel. Non ci sentiamo da un po' di tempo. Cosa hai fatto in questi anni, Christel?
2: Cosa hai fatto?
0: Ma facci sapere.
2: Sempre la mamma, sempre la stessa routine.
0: No, tempo pieno, non è che ne hai fatti altri nel frattempo, no? Ti sei fermato.
2: No, sono sempre due, mi sono fermata due.
0: Hai dato, dico io.
2: Ho già dato.
1: Poi Jenny. C'è Jenny, ciao Jenny.
0: Ciao.
1: Tutto bene?
3: Sì, tutto bene, grazie.
1: Stai già festeggiando?
3: No, non sto festeggiando perché sinceramente festeggio domani, perché domani c'è anche la bimba mia che compie gli anni.
1: Hai capito, vicine quindi.
3: Sì.
0: Avete proprio preso la mira col giorno, facciamo qua così una torta unica e siamo a posto.
3: Esatto.
1: E poi c'è anche Valentina, ciao Valentina.
4: Ciao, eccomi qua.
1: Oh, Valentina, senti che bella. Sei frizzante, sei contenta Valentina?
4: Noi
1: che sia il tuo compleanno?
4: Festeggiando, sì,
1: siamo festeggiando. Siamo in pieni festeggiamenti in spiaggia, bene.
4: In spiaggia, esatto.
0: Ma state andando a birra o a spuma?
4: A prosecco.
0: Cavolo. Però è la voce da ragazzina giovane, che non puoi bere.
4: No, non sono ragazzina, ti sbagli.
0: Puoi bere, allora puoi bere il prosecco?
4: Posso bere, sì, sono maggiorenne.
1: Ottimo.
0: Ce lo bevevo anche prima di essere maggiorenne, meglio lo dica mia madre che a 90 anni mi riprenderebbe se ascolti.
1: E farebbe bene.
0: Vale, quindi inizi il tuo compleanno lì e lo finisci lì o hai intenzione?
4: Cioè, no, lo finisco sabato il compleanno.
0: Addirittura. In Brasile fanno la stessa
1: mercoledì,
0: cosa.
1: Mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, 4 giorni.
0: Sì.
1: Hai capito Valentina, brava.
0: Ma nel frattempo vai a dormire a casa o fai tutto lì in spiaggia anche di notte? Ti
4: no,
0: trasferisci?
4: Facciamo on the road.
0: È già andata la Vale, io sento che è già andata la Vale.
1: Jenny, sei on the road anche tu?
3: No, io no, on the road no, proprio no, domani ci penso, domani.
1: Ah, oggi niente?
3: Oggi niente, oggi tranquillo, ci pensiamo, domani il festeggio con la bimba, andiamo a vedere il concerto degli K-pop. Delle K-pop lì a Sottomarina.
1: K-pop.
0: Sì, tutte
1: sì, vogliono... va tanto K-pop.
0: Ma perché ci sono i ragazzini, hai dei ragazzini, voglio andare a vedere?
1: Una bimba, quanti anni ha?
3: La bimba fa 8 anni domani.
1: Sì, ci sta. È quello il target, diciamo.
3: Ormai hanno quello target,
0: immagino. Christel, invece tu di figli ne hai due, dove li porti domani?
2: Domani non importo da nessuna parte.
0: Punto, ecco. Basta, fermali.
1: Christel è esaurita. Per carità, non li parlo. Quanti anni hanno i tuoi?
2: 4 e 10. Una bella bomba.
0: Due bombe. Mamma, voglio,
1: ci
0: mamma.
1: Ci vuole un po' per ripigliarsi, un po' di anni.
0: Christel, senti, chi ha 10 anni, un maschio o femmina?
2: Ho 2 maschi.
0: Ah, quindi quello che ha 10 anni inizia a vedere, voglio il cappello firmato. No, questi non vanno. Mi ricordo una volta mettevo qualsiasi cosa
2: piccolo.
0: Mi diceva. Anche il piccolino.
2: Vedi il grande, anche il piccolo.
1: Ah, giusto, per imitazione.
0: Questi non mi piacciono.
2: Io invece
0: comunque mettevo
2: oggi
0: tutto.
2: Entro negli ANTA perché faccio 40 anni.
1: Quindi compleanno età. Tondo è importante, eh?
2: Si dice
0: che l'età per le donne l'anno migliore sia dai 40 ai 41. Allora dacci dentro, eh.
1: Dai 40 ai 40 solo?
0: Dacci dentro.
1: Tutte le altre si uccidono. Solo un anno.
0: Allora.
1: Vai Christel.
0: Grazie Valentina, Jenny, Christel, è stato un piacere stare con voi.
1: Tanti auguri.
3: Grazie.
1: Ciao.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
7: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
8: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
7: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
8: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
7: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
13: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
14: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Mercoledì 19, Dire Straits Tribute. Giovedì 20, K-Pop Dream International. Venerdì 21, Planet Funk. Sabato 22, Teenage Dream Party.
13: Sabato 22 agosto, ore 21, Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
15: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
13: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Allora, sappiamo che abbiamo tantissimi turisti stranieri dalle nostre parti, ma in linea generale anche in Italia. Tanti amano il bel paese, come si dice, perché ci sono i bei monumenti,
1: si
0: perché
1: sta bene,
0: si mangia
1: ancora,
0: bene,
1: dai.
0: Eccetera. E perché ci sono le farmacie.
1: Sì. Non l'ho capita questa.
0: I turisti, soprattutto americani, pazzi per le farmacie europee e italiani in particolar modo. Perché? Perché trovano dei prodotti che piacciono tanto per la skin care, cioè le creme, i sieri, le creme solari, le creme per questo, per quello, per quell'altro. E non so perché in America non ci sono, non lo so, ma sai che tante farmacie hanno proprio l'angolo sempre più grande, tra l'altro, dedicato alla skin care, e quindi loro comprano tutte queste creme e poi sui social fanno vedere queste specie di souvenir, vogliamo chiamarli così, e diventano virali, hanno creato anche gli hashtag.
1: Allora, invece so, la volta che sono andato in America, non mi ricordo se in California l'ho visto nel 93 o nel 2003, l'ultima volta che ci sono stato, a New York in questo caso, mi ricordo che sono entrato in una farmacia, però non mi ricordo più se a Los Angeles o a New York, se di come parlo forbidden. Mi ricordo, c'era tutto grande, c'erano tutti tutte robe grandi.
0: Ah, le confezioni,
1: le confezioni,
0: sì,
1: enormi,
0: vero,
1: le confezioni. Vedi, sai che vedi nei film?
0: I barattoloni.
1: Il barattolone e aprono e mangiano. Infatti, i barattoloni che troviamo in Italia con i prodotti per le palestre, hai presente? Hanno proprio
0: dei
1: barattoli grandi.
0: Sì, vero, sì.
1: Arrivano dagli Stati Uniti l'idea di farla così grande, costa di più, te ne danno di più, ti porta. Io mi ricordo questi barattoli grandissimi. E, mentre in Italia fanno le cosine più piccole.
0: Noi
1: sai,
0: abbiamo le cosine 50 ml le creme,
1: esatto.
0: Assolutamente.
1: Per esempio, noi le pasticche le mettiamo dentro alle scatoline, quelle in carta, diciamo,
0: sì,
1: in cartone. Tu i tiri, come si chiamano
0: i blister,
1: poi ti togli e ti mangi quello che. Loro la stessa cosa
0: nel barattolone
1: chiuso,
0: se non c'è il barattolone non sono contenti.
1: E te ne prendi 3-4 alla volta. In America non tutto grande. Non ti voglio parlare delle supposte, Cinzia.
0: No.
1: Quelle non te ne voglio parlare perché. No.
0: Aiuto, ma veramente? Le hai provate,
1: no,
0: Paolino? E allora
1: provato.
0: Non puoi dirlo. Prova e dopo ci
1: non
0: puoi parlare
1: provato,
0: di questa cosa.
1: Supposte.
0: Prova la supposta americana.
1: Sarei ancora qua dagli anni 90 per cercare di digerirla.
0: Ma si mette da un'altra parte.
1: Evviva! È sempre così con la ricerca.
0: Ma scusa, dici digerire, non si digerisce niente.
1: Con la ricerca, ragazzi, vai, inizi.
0: Non sai mai dove vai a parare.
1: Vai, lo so.
0: Adesso c'è l'appuntamento con Simply the Best. Quindi so dove vado a parare negli anni 90. 1991 sentiremo Guns N' Roses, 1995 Giorgia.

0: l'ambasciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
1: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
0: Rooftop, la terrazza panoramica dell'ambasciatori Sweet Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
3: le spiagge dove ci si abbronza di più,
4: per sentirti coccolato,
3: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
4: Per la tua vacanza al mare,
3: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
4: Scegli il meglio per te.
3: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
4: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
3: Cos'altro?
5: Pizzeria da Leo.
6: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
5: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
6: Prenota 041 55 40 550.
5: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
6: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
5: La migliore.
6: Ma che te lo dico a fa?
5: Ma che te lo dico a fa?
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Tu conosci Milano Wine Bar?
8: Conosci i nostri cocktail?
7: I nostri aperitivi?
8: I nostri ricchi buffet?
7: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
8: Tu

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
1: Milano Wine Bar.

0: notizia questa, non ci sembra ci sia stato non ci sia un boom di turisti caffoni di quelli proprio che comandano,
1: che fanno,
0: loro
1: che fanno
0: loro a Venezia, per esempio, cioè, abbiamo sempre quelli che fanno il bagno, dicono
1: anche a Roma magari nelle fontane,
0: sì. Oppure quelli che vanno al mare, nelle spiagge del sud, ovunque partono alla notte per mettere l'ombrellone lì,
1: già ne avevamo parlato.
0: Quelli che vanno al ristorante nudi praticamente con sto pisello quasi da fuori.
1: Ma dove li vedi tu questi? Addirittura
0: se vai in spiaggia, allora Rosolina, allora Chioggia ha il bar lì, anche il ristorante lì sotto, a Rosolina Mare invece il ristorante non è mai sulla spiaggia,
1: devi fare un po' di chilometri
0: e arrivano questi pazzoni.
1: No, non fare il romano però.
0: Dove c'è la roba?
1: Ecco,
0: e vanno un po' così, senza,
1: perché non è che
0: lo trovo veramente caffonaggine. E non solamente al mare, ma anche in montagna.
1: Parliamo della montagna, che fanno in montagna?
0: Cortina ha bandito per quest'anno, da quest'anno ha bandito la caffonaggine, cioè coloro i quali vanno in centro per Cortina senza maglietta, perché fa caldo. Come per esempio Roana piuttosto che Asiago, l'altopiano di Asiago, dove hanno vietato i picnic in città.
1: Anche
0: a Venezia c'era sta roba qua.
1: Mi sembra giusto. Sembrano cose scontate, invece chi fa il picnic, poi anche i bikini hanno vietato appunto le partite con il pallone.
0: Cortina anche i controlli vanno a fare, cioè, però danno multe di 50 euro se non hai maglietta. Io la trovo giusto che la maglietta la si deve avere.
1: Se vuoi,
0: devi dare. Ad esempio, Venezia ha vietato il caffonaggio, chi si butta nelle cose, chi va a far pipì negli angoli, eccetera, che è una cosa disgustosa. Ma chiara Venezia, se tu vuoi che la gente non faccia pipì, Venezia è grande, è anche complicata da girare per i turisti, devi fare dei bar pubblici, dei bagni pubblici. Non a pagamento, perché non puoi pagare 50 centesimi per fare la pipì, cioè deve essere una cosa libera.
1: L'importante è che ci siano più che altro.
0: Nei bar, come vi ho detto prima,
1: quello è il problema.
0: 5 euro, cioè,
1: quindi vengano anche quelli dove paghi 50 centesimi, un euro, basta che ci siano, perché
0: siano
1: alle volte sei costretto ad andare nei bar, eccetera, prendere qualcosa che non ti va a pagare sicuramente di più di 50 centesimi, spesso magari ti dicono no, che non, perché chiaramente tutti vanno in bagno e quindi ad un certo punto lo proibiscono, e quindi bisogna un po' organizzare questo.
0: Quindi se vuoi che la gente non sia caffona, devi dare
1: gli strumenti
0: per non esserlo. Quindi mi raccomando, se da una parte siamo d'accordo,
1: più bagni pubblici.
0: Ti stava piacendo la cosa? Mi stava piacendo moltissimo.
1: Ti stava piacendo?

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: aperto una finestra.
1: Mamma mia, un portone, la finestra e tutto, hai aperto tutta la casa. Con gli applausi. Perché l'impronta di Franco è sempre stato l'applauso iniziale per avere carica. Ma spieghiamo.
0: Anche questa qua.
1: Sì, spieghiamo. Allora, la canzone che abbiamo appena sentito, Paolo mi ha detto, te la ricordi? Io dal titolo non la ricordavo e poi mi ha detto, quando la senti te la ricordi. Praticamente io avevo tanti, tanti anni fa qui a BCS una base in loop, la prima parte della canzone.
0: Che è questa, eh?
1: Che è proprio questa, che è proprio la canzone. E il programma si chiamava Sun and Fun, quando era estate facevo Sun and Fun.
0: E infatti la canzone si intitola Summer Sun di Coop e Yukimi Nagano, che è una voce giapponese che per me è la
1: bellissima.
0: Fine del mondo. Bellissima.
1: Sì, sì,
0: vedete. Molto, fa molto notturna la canzone, fa molto notturna.
1: Sì, sì,
0: ti lasciamo sta base qua.
1: Che ricordi, che ricordi.
0: Sono in questa base qua, sì. Se vuoi presentare il nostro sponsor.
1: Sì, molto volentieri. Salutiamo Gioielli Ballarin. Ricordiamo a tutti voi che ci sono le bellissime collane e i bracciali firmati Comete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro. Trovate tantissimi colori: l'azzurro, il verde, il rosa, il blu multicolor. E poi c'è anche la linea Io e Te. E qui parliamo di perle, pietre dure e cristalli. Quindi andate a vedere il tutto in viale Padova sotto Marina.
0: Bene, l'ora esatta arriva un minuto in anticipo, noi ci sentiamo domani. Domani puntata molto interessante perché avremo con noi
1: ospiti.
0: Il comitato Chioggia Centro Storico. E quindi parleremo
1: Di argomenti belli tosti.
0: Dell'argomento, vi ricordate, alle 10 di sera,
1: esatto.
0: I locali a Chioggia Centro Storico, che è grande, dovranno chiudere, niente più musica, niente più sottofondo, solamente raff, solo
1: come raff.
0: Non lo so, sì, solo questo che ci piace.
1: Poi insomma l'orario è cambiato un po', ma non tanto,
0: non
1: c'è
0: tanto,
1: sempre il coprifuoco
0: domani
1: qui in città, per cui
0: avremo i rappresentanti. Io direi che faremo domande anche scomode, quindi
1: sì.
0: Se ne avete.
1: Ma perché
0: noi ci abbiamo dato giù un po' dritti,
1: quando è così dico sempre a Paolo, mannaggia, ma io cosa devo fare? Devo essere diplomatica o posso essere me stessa? Me devo trattenere?
0: Come voi sapete, quando faccio domande, Cizia, parliamo di questo.
1: No,
0: non è che non le piaccia, è proprio perché vorrei,
1: perché io vorrei sempre essere me stessa, ma devo dire che la vita quando lo faccio mi prende a calci sempre, per cui anche in radio cerco di essere un po' diplomatica.
0: E vabbè, a domani, ciao.
1: Ciao. E questa era la base invece sua.
0: Ciao.
1: Le 19.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chiocciotte del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
6: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
7: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
6: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
7: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
6: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
7: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
6: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
8: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche su

0: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
1: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
0: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
1: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
2: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
1: secondo la migliore tradizione.
0: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
1: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
0: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facidampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: con Bruno Mars, eccoci pronti per la nostra oretta insieme, come succede sempre il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Buonasera Patti.
1: E buonasera a tutti voi. Buonasera Franco.
0: Buonasera.
1: E buonasera Regina.
0: Oh, allora. Buonasera.

0: Buonasera.
1: Sono insieme a due donne estremamente eleganti questa sera.
0: Chissà una cosa... perché?
1: No, non so come mai. Come mai? Che c'è, cioè, tutta questa eleganza, cioè, profusa, piene mani, a che cosa è dovuto?
0: Va.
1: Come va?
0: Regina, che dici?
2: Stasera si esce, stasera si esce.
0: Si va a mangiare la pizza, si va a mangiare la pizza.
2: Il programma. E anche tu sei in camicia,
1: cara. Io sono sempre vestito così.
0: Non è
1: che solo per stasera.
0: Quindi hai capito che dice Patti, lui è sempre elegante e lui no. Questo vuole dire.
1: Quasi sempre. Poi magari se non ho impegni, d'estate, in pantaloncino corto ci sta.
0: Diciamo che tutti e tre abbiamo impegni questa sera.
2: Eh sì.
0: Ok.
1: Allora, detto ciò, noi abbiamo la nostra oretta insieme, dicevo, fino alle 8, come al solito, con la zia Patti e con Franco. Avremo fra un pochino il collegamento con il nostro, sì, con il nostro love coach, con Giulio, e possiamo già anticipare la domanda che gli faremo.
0: Sì.
1: Se un uomo, io la rivolgo a te più, dopo
0: vai.
1: Magari senza il magari dopo a lui, ma la rivolgo a te, ma se un uomo ti invita al primo appuntamento solo per un caffè, tu come ci rimani?
0: Cioè, significa che è poco interessato, mi stai chiedendo quello?
1: Sì, esatto, secondo te no?
0: Io penso che sia giusto, se non lo conosci, ovvio, no? Se l'hai conosciuto magari su Facebook, Instagram, cioè nei social, è ovvio che è meglio andarci cauti, ma questa è la mia opinione, ma io sono anche una persona grande, per cui...
1: Non ti fai l'idea che sia uno A col braccino corto, B che dice vabbè, sì,
0: perché
1: caffè,
0: sai, poi magari se lui non mi piace col caffè in 10 minuti, un quarto d'ora, devo andare, guarda, devo tornare al lavoro, oppure guarda, c'ho il gatto che gli devo andare a mangiare al gatto, e così.
1: Mentre una cena sarebbe più impegnativa.
0: Sì,
1: e poi
0: ma
1: dopo...
0: anche è un investimento, se tu pensi.
1: Dal punto di vista economico, dici?
0: Certo, è un investimento, per cui insomma dai. Però
1: il
0: poi sentiamo cosa
1: poco.
0: C'è. Sì, dai.
1: 1,50 euro, 1,60 euro.
0: Io sono dell'opinione che dal caffè poi si può passare anche all'aperitivo e anche alla cena. Se due
1: ma
0: si
1: con calma.
0: No, ma anche nella
1: perché uno si
0: serata.
1: Mette da parte i soldi intanto.
0: No,
1: capisce anche se è il caso di fare l'investimento o meno.
0: Ma no, ma anche nella stessa serata, pomeriggio, poi
1: tipo non so, a metà mattina il caffè, poi la sera, se la cosa va bene,
0: esatto.
1: Funziona, la cena.
0: Cena.
1: Tutto in un giorno?
0: Tutto in un giorno.
1: Ma uno come fa a pensare, a riflettere sul senso della vita? Perché sai, uno dice il caffè, vabbè, non era male, però per la cena ci penso.
0: Ma no, ma magari può essere che fai un caffè a metà mattina, poi dice, ma senti, ma sono 2 ore che parliamo, ci troviamo così bene, ma perché non mangiamo un boccone insieme? Andiamo a mangiarci un bel panino con la soppressa, che dici? Un bicchiere
1: Se no, grazie di tutto.
0: Se no, grazie di tutto.
1: Mi faccio sentire io, grazie.
0: Va bene,
1: grazie.
0: Dai, poi allora, sentiremo cosa Giulio Love Coach ci dirà.
1: Tra poco sentiremo il nostro Love Coach, avremo anche modo di parlare non solo di cose legate al mondo amoroso, di sentimenti, ma anche di tennis, perché credo sia la notizia del giorno, quella relativa a Kyrgios. Non l'avete già detta voi? Ah no, beh, giustamente, perché la Queen, non essendo molto informata sul tennis, non parla di cose di cui non è informata, giustamente.
2: Esatto.
1: No, perché Kyrgios, sai chi è Kyrgios?
2: Sì, l'ho sentito nominare.
1: Ok, perfetto. È un detrattore di Sinner, ma forse non un il detrattore.
0: Un hater.
1: L'evoluzione finale della specie, diciamo, per cui lui ce l'aveva assolutamente a morte con Sinner quando è stato squalificato l'anno scorso per quella 0,0 di cremina che egli aveva messo il suo allenatore, no allenatore,
0: sì,
1: ma il suo
0: coach.
1: Come si chiama? Tipo fisioterapista, una cosa così.
0: Capito.
1: Lui ce l'aveva a morte, ha continuato a avercela a morte perché era sempre definito un dopato e tac che gli hanno fatto l'antidoping, l'hanno beccato.
0: E che dici,
1: positivo alla cocaina. L'hanno squalificato. Adesso lo squalificheranno lui. Prima che esca la notizia l'ha pubblicata, lui ha detto anticipo tutto, la pubblico io sui
0: social.
1: Vedi
0: quando si rosica troppo cosa succede?
1: Ma guarda, io lo lascerei fuori a vita, cioè no, perché voglio dire, oltre che essere un rompiscatole, scusami, cioè non è che stiamo parlando di chissà che, cioè, un fuori classe della racchetta, arrivato al massimo, per carità, il numero 13, un buon risultato, ma non è che è arrivato oltre il 13° posto in classifica ATP, per cui ma che stiamo parlando di chissà che fenomeno, se va via e se resta a casa non fa del male al tennis, diciamo, in tutti i sensi, sia come persona sia come tennista. Detto ciò,
2: a proposito, antidroga
0: siamo in tema,
1: guarda, vedi.

0: Emma con Fabri Fibra, questa era Antidroga, e che si legava
1: sì, a quello che abbiamo detto prima. Sì, però bellissima canzone, posso dire.
0: Bella, sì, una delle più belle di questa estate, è vero. Ma secondo te qual è la canzone numero uno? Cioè quella che secondo te fra 10 anni ti ricorderà l'estate 2026?
1: Di sicuro sarà o Carmela, perché la sentiamo a Vomitum, oppure sarà quella che torna al mio paese.
0: Ah, ok, perché Serena Brancale.
1: Mamma mia, quella proprio Serena ormai si è, sì, è dentro la
0: beh,
1: mia testa.
0: Beh, è vero, sì, è vero.
1: No, infatti... ma pensa che io ho il cantiere vicino a casa mia, sì, e la sentivo stamattina, sti poveri operai che
0: se la cantavano?
1: Sì, se
0: vedi?
1: La cantavano. Hai capito? Per cui.
0: Bellissimo. Allora, diamo un consiglio, sì, per chi magari nel fine settimana o in questi giorni, se per caso è in vacanza, vuole andare in un posto un po' alternativo per mangiare una cosa che è diventata virale. Perché in Val di Fassa, sì, in Trentino, c'è il rifugio August, non so se in tedesco si dice
1: August,
0: si dica, yeah, o si dica August, non lo so. Comunque, insomma, c'è questo rifugio a 2300 metri d'altezza.
1: Bello.
0: Che è diventato strafamoso perché una influencer ha deciso di andarci così per puro caso, a farsi sta passeggiata sui, sì, sentieri, è arrivata fino al rifugio e ha trovato dei bomboloni mostruosi.
1: Dove li ha trovati? Tipo un mo' di fungo per terra?
0: No, dentro questo rifugio, nella finestrina che hanno dove c'è il rifugio.
1: Oddio.
0: E ci sono sti bomboloni enormi, questi Kraften.
1: Quelli alla tedesca allora sono, quelli...
0: Brava, quelli proprio,
1: sì,
0: tedeschi.
1: Super fritti, sì, buoni, mamma mia.
0: Lei ha pubblicato questo reel che è diventato immediatamente virale, da qui poi è stato un niente fare la coda per andarsi a mangiare i bomboloni. Cioè la gente non va più,
1: pensa,
0: dice vado in Val di Fassa perché c'è, sì, una bella valle, respiro
1: bellissima,
0: aria pura, si sta bene, tranquillità, niente macchine, rilassato. Cioè no, vado a mangiarmi un bombolone in Val di Fassa.
1: Senti, però posso lanciare una sfida? Noi a Chioggia abbiamo i migliori graffi.
0: Sì.
1: Vero o no?
0: Sì.
1: Ma perché non facciamo qualcosa così anche noi? Perché è così la gente.
0: Dici che diventi virale?
1: Mamma mia, la Romea già intasata, sarà ancora più intasata.
0: C'era la coda prima quando sono arrivata.
1: Ecco, perché sì, vengono a mangiare i nostri graffi, che sono meravigliosi, secondo me sono i più buoni.
0: Sì. Allora, ma graffi, che in tedesco si dice Graffen.
1: Graffen.
0: Graffen con la GR.
1: Con la K.
0: Era una battuta. Era una battuta.
1: Ma noi li chiamiamo Graffen. E che ne so, sono bionda, l'acqua ossigenata che mi mangia i neuroni.
0: Quindi, se volete un consiglio, sì, dove assaggiare, mal di là del mangiare questi boboloni, il rifugio si chiama Agosto, diciamo, sì, così. E per la cronaca, questi bomboloni li fa da 30 anni. Cioè, non è che li fa dall'altro giorno,
1: sì,
0: da quando è arrivata lì.
1: C'avrà la moglie,
0: capito?
1: Helga, che dietro che li frigge, li fa.
0: Anzi,
1: e la figlia Olga
0: parafrasando il famoso film Frankenstein Junior, probabilmente,
1: sì,
0: si chiama Frau Blücher,
1: probably.
0: Tu te lo ricordi?
1: Sì,
0: io sono Frau Blücher. La Queen ride, ma ogni volta che faccio le battute, che ne faccio tante,
1: ecco,
0: su il film Frankenstein Junior, è sempre un dramma.
1: Ti tirerebbe una scarpa se potesse, sì, ma c'è un vetro.
0: Eccolo, sono sempre le solite cose. Quelle sono, è quello il film. Non è che hanno fatto uno nuovo di Frankenstein Junior.
2: Nel frattempo, voglio dire, i film sono cambiati, si possono cambiare anche le battute, perché dire per 40 anni sempre la stessa battuta.
0: Io non è che dico sempre la stessa battuta, però ogni tanto, quando capita, come in questo caso, l'occasione, mi lego a una battuta del film. Ci sono film che hanno fatto la storia del cinema perché hanno fatto delle battute, delle cose che hanno fatto veramente, che sono rimasti nell'immaginario collettivo. Frankenstein Junior è uno di quelli. Lupo Ulula, Castello Ululi, cioè, voglio dire.
2: Mettiamo una canzone?
0: Sì,
1: yes,
0: dai, vabbè, però questa, sai cos'è? Che non sono film in linea con te, quindi tu non li capisci.
2: Non li capisco.
0: Vacanze di Natale.
2: Hai sentito? Non li capisco.

0: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
0: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
5: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
4: Il punto di ritrovo dei giovani.
5: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
4: Eurobar e Mora Mora.
5: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
4: Eurobar e Mora Mora.
5: Drink and food.
4: Lungomare Adriatico sottomarina.
5: Gustati l'estate.
6: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
6: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
6: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
7: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
0: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini and the Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469, sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
2: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa,

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Gaia con Bossa Nostra. Ecco, questa è un'altra delle canzoni dell'estate,
1: sì,
0: perché
1: questa è molto bella.
0: Questa qui è oramai da mesi.
1: Ci piace. Ogni giorno bella. Ce la mettiamo quando siamo qua. Beh, perché ci piace.
0: No, ogni giorno no, però spesso possiamo dirlo.
1: Poi posso dire sì. Che un po' fa un po' da aperitivo, no? Quella
0: sì,
1: bella musica.
0: È vero.
1: Sì, tranquilla.
0: La bossa, questa è in Bossa Nostra, ma sì. Comunque è un diciamo una storpiatura della Bossa Nova, esatto, perché lei è brasiliana. Mm. E la Bossa Nova, che è veramente un genere musicale bellissimo.
1: Sì.
0: Ti piace?
1: Sì.
0: Allora, detto ciò, noi abbiamo il nostro ospite, abbiamo con noi il nostro Giulio Love Coach. Ciao Giulio!
2: Ciao Franco, ciao Patti!
1: Ciao!
0: Allora,
2: saluto anche tutte le spettatrici.
0: Allora, noi con grande piacere ti abbiamo presente, ricordiamolo che è possibile seguirci anche se non si vede, Giulio, attraverso i social, attraverso Facebook, su r.bcs e su BCS Paolo e Cinzia, e ovviamente
1: infatti siamo live adesso,
0: esatto, live. E con la nostra app, per cui se sei in capo al mondo puoi ascoltarci comunque con la nostra app. Allora, noi abbiamo preparato una domanda per te relativamente, appunto, visto che tu sei un love coach, ma attenzione, ricordiamolo, al femminile, giusto? Dedicato sì. A letto, perché dopo anni e anni di dediche al maschile ha deciso di dedicarti al mondo femminile, così?
2: Giustissimo.
0: Perfetto, allora la domanda che la zia Patti ha preparato per oggi è questa, vai Patti.
1: Allora, se un uomo ti propone solo un caffè al primo appuntamento, significa che è poco interessato? Domanda.
2: Allora, diciamo, qua c'è una credenza molto autolimitante. Molte persone sono convinte che l'uomo che ti invita a cena sia molto interessato perché sta investendo tanto, quindi ci sta la credenza comune che l'interesse sia legato al quanto investe. In realtà questa è una credenza sbagliata, perché vi faccio notare poi una prospettiva diversa. Addirittura, secondo me, chi propone un caffè potrebbe essere potenzialmente più interessato di rispetto a chi invita a cena, per un semplice motivo, perché un uomo che invita a cena una donna non è sempre così, però potrebbe avere anche delle aspettative legate al,
1: cioè vuole andare a sodo,
2: ma io voglio arrivare a un rapporto sessuale.
1: Retribution, si aspetta qualcosa in cambio, poi, vero?
2: Bravissima Patti. Invece un uomo che ti propone un caffè che sia alle 11 di mattina, alle 2 di pomeriggio, fa capire che la sua finalità è conoscere l'altra persona. E quindi da questo punto di vista, secondo me, chi ha il focus unicamente sulla conoscenza è un segnale positivo. In più faccio notare che chiaramente non è che chi invita a cena per forza doppi fini, però è anche importante capire quello che accade prima dell'invito, perché non è soltanto un cena o caffè, ma dopo quanto tempo ti invita. E soprattutto che comunicazione ha nei messaggi, cioè come si pone nei confronti di una donna, che domande fa una donna. Quindi bisogna analizzare comunque uno storico. Certo, un uomo che dopo 2-3 messaggi ti invita a cena ti fa capire: non voglio investire tanto tempo, non voglio veramente conoscerti, voglio soltanto vederti, e quindi potrebbero nascere anche dei dubbi, dato comunque femminile.
0: Però magari, sai, uno non ha molto tempo, dice: senti Ciccia, non è cattiveria, però siccome non ho tanto tempo, cerchiamo di arrivare velocemente a capire se sta cosa può andare avanti o meno, ecco.
2: Attenzione Franco, quindi questa è una cosa importante: non ho tanto tempo già è un segnale negativo. Cioè, un uomo che ti vuole conoscere ti deve dedicare il tuo tempo. Se già un uomo non vuole dedicare il proprio tempo a una donna, comunque una donna giustamente la può vedere come segnale negativo.
0: Ma magari anche lei ha fretta, per cui è una cosa.
1: Ma io penso
0: veloce.
1: Che sia una cosa reciproca, giusto Giulio?
0: Guarda che stavo provocando,
1: certo,
0: non è una cosa
1: certo.
0: Che
2: sì, ovvio. Poi è ovvio che, nel senso, comunque un uomo può anche essere diretto e può andare bene, però è un discorso del non collezionare esperienze negative. È ovvio che più cerchi di capire chi hai dall'altra parte, ti fai un'idea e quindi lo conosci, e più puoi anche capire, cioè voglio uscire con lui, com'è mentalmente, com'è caratterialmente. Certo, se un uomo mi chiede di uscire dopo 2-3 messaggi, io donna, quali elementi ho per inquadrarlo a livello caratteriale? Mi posso solo basare su delle foto, ad esempio. Poi dipende anche come uno l'ha conosciuto, se sui social oppure comunque dal vivo, ci sono presentazioni, quindi dipende anche il come conosci l'altra persona. Però di base più elementi hai e più puoi fare delle valutazioni che non siano soltanto legate all'attrazione fisica.
0: Quindi diciamo che è meglio approfittare dell'invito al caffè, per il caffè, così almeno ti fai un'idea della persona e del fatto che comunque a prescindere, invitandoli solo per il caffè, potrebbe essere anche più invogliato a conoscerti e a capire chi sei. Quindi va bene il caffè.
2: Esattamente, okay. Esattamente, e ci sta una piccola osservazione da fare, che molte donne anche vivono male l'appuntamento a cena, perché c'è anche una credenza molto sbagliata che voglio sottolineare, che molti uomini offrono una cena e pensano che allora dato che offrono una cena devono ricevere un qualcosa da ragazza. Chiaramente questa è una cosa super sbagliata, lo voglio sottolineare, però mette anche le donne molto spesso in una condizione comunque di disagio, no? Perché magari durante la cena c'è l'uomo che insiste, che vuole offrire, magari non capiscono durante la cena che non sono attratte, che non sono interessate, può essere una situazione più scomoda rispetto a un caffè.
0: Vero. Può anche svicolare, diciamo, guarda, ho mal di testa stasera, grazie, sarà per la prossima.
1: Senti, invece, Giulio, voglio fare l'avvocato del diavolo, perché ho sentito invece in un reel una ragazza appunto che diceva no, ma io il caffè, se uno mi invita al primo appuntamento a prendere un caffè, io lo rifiuto, perché io investo tanto su di me, mi vado a fare la piega, faccio le unghie e mi vesto bene, bla bla bla. Cosa ne pensi di una persona? Cioè, io non sono d'accordo nemmeno io, ma io ho un'altra età, sono già grande. Questa è una ragazza giovane di 30 anni.
2: Sai chi è che fa questo tipo di ragionamento?
1: Chi
2: sta cercando il grande imprenditore che la mantiene.
1: Ah, Sugar Daddy.
2: Esatto. Quindi le donne che tendenzialmente vogliono l'uomo che è super ricco, che allora magari non solo vogliono l'appuntamento a cena, ma valutano anche dove la porti a cena, e quindi chiaramente
1: che brutto mondo, Giulio,
2: esatto,
1: che brutto
2: condivido.
0: Andiamo col caffè, che così andiamo meglio,
1: sì,
0: tutti
1: dai.
0: Si spende meno, ci si conosce di più, via.
1: Va
0: Giulio, grazie, ricordiamolo come si fa per entrare nel tuo mondo, ricordiamolo sui social.
2: Allora basta che andate su Instagram, scrivete giulio.coach e potete avere anche una consulenza gratuita, potete raccontarmi la vostra situazione, quindi giulio.coach, mandatemi un messaggio.
1: Fantastico, ci sentiamo la prossima settimana, il prossimo mercoledì.
2: Perfetto.
1: Ciao Giulio,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao.

0: parlato d'amore alla fine dei sentimenti con Joy Love Coach e la canzone era decisamente appropriata, Love Me, Love Me, Say That You Love Me con The Cardigans. Di quando era sta canzone? Di che anno era?
1: 96.
0: 96.
2: Ma pensa te.
0: Mamma mia. Guarda che eri giovanissima nel 96, eh? 2006, 2006, 2006.
2: Io non c'ero ancora.
0: 30 anni. Io e te neanche c'eravamo.
2: No, io non eravamo ancora nati.
0: 30 anni, Queen, 30 anni, ti rendi conto?
1: Cioè, anche tu eri più giovane, eh?
0: Beh, ovvio.
1: Tutti eravamo più giovani.
0: Certo, che era giovane. Che diamine.
2: Oh. Che bello.
0: Però tu eri più giovane, sì, mentre invece noi eravamo più indietro,
2: già,
0: capito?
2: Cioè,
0: eravamo.
2: Sì.
0: Come? Cosa eravamo già?
2: Ah, ancora più giovane di lei.
0: Eravamo ancora più giovani.
2: Ah, sì, vabbè, è vero.
1: No, no, che cavolo. Fatemi essere la più giovane almeno qui, caspita.
0: È la più piccolina. Guarda, tutto contento.
2: La nostra chicca.
0: Birbona. Allora, noi ci fermiamo, pausa sì. Adesso e tra poco torniamo di nuovo insieme e avremo gli ultimi 20 minuti del nostro appuntamento.
3: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
4: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
3: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
4: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
3: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
7: È lo sport del momento, è il padel.
8: Clodia Piscina e Fitness
7: ha realizzato due campi dedicati al padel.
8: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
9: Clodia Lab.
7: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
8: Clodia Piscina Cina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: 041 49 65 905.
10: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
11: Hotel Real.
12: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
10: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
12: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
11: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
10: Informati 041 49 26 21.
11: Hotel Real.
12: La magia di un evento nello scenario perfetto.
13: Pizzeria da Leo.
14: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
13: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
14: Prenota 041 55 40 550.
13: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
14: Pizzeria da Leo,
13: la migliore.
14: Ma che te lo dico a fa?
13: Ma che te lo dico a fa?
15: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
16: Gran Sostanco, Eden Beach.
15: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
16: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
15: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
16: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
15: Gran Sostanco, mi piace.
17: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio VCS con la nostra app.
18: Ti prendo le mani.
17: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio VCS.
18: Radio VCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Eri pazza di me. Poi cos'è successo, amore?
1: Maledetto me, maledetto.
0: Perché la vita è così, capito? Poi le cose cambiano e i gusti cambiano, le situazioni cambiano e quindi succede questo. Come Madonna, per esempio. Madonna avrà cambiato quanti mariti, compagni, amanti ha avuto. Una lista infinita.
1: Sì.
0: Adesso magari un pochino si è anche calmata, ma è un periodo intorno a metà degli anni 80, sì, fine anni 80, primi anni 90, al di là delle sue dei suoi piaceri, bondage, eccetera, però comunque ne cambiava uno al giorno, come si cambiano le mutande, ne cambiava fidanzata.
1: Lei poteva, lei può, è beata lei.
0: Cioè, leggevo che per il suo compleanno lei ha compiuto il 16 agosto 68 anni.
1: Che se li porta bene comunque.
0: No, secondo me no.
1: Perché se un po' rifattina, vabbè, insomma.
0: Secondo me se li porta male. No, non voglio sparlare perché non è giusto.
1: Dai.
0: L'ho vista uscire da un hotel, c'era un reel di uno che l'ha ripresa.
1: Sì, ma perché magari non camminava bene, ecco, camminava un po' da vecchietta, però comunque lei
0: 68 anni, uno non può, cioè, una volta magari forse usava a pensare
1: Si sarà fatta male l'anca, magari, che è poverina, è scesa male dal letto. Sai che lei c'ha il fidanzato che ha 27 anni, ecco.
0: 30. Si chiama Hakim,
1: è cresciuto pure Hakim. E sfido io che questa c'ha le anche sfondate, poverina.
0: Si chiama Hakim, ha 30 anni, quindi ha 38 meno di lei. C'era anche lui, infatti.
1: Infatti, poi è un bel ragazzo, io l'ho visto.
0: Fa il calciatore, qui c'è scritto. E nonché anche allenatore. È giamaicano. Non lo so se gioca a calcio.
1: Poi giamaicano, figurati.
0: È giamaicano e alto.
1: E poi capisci che lei, poverina, esce dall'hotel tutta sciancata, lo capisci perché?
0: No, non ho capito, spiegami. Magari se vuoi farmi un disegnetto,
1: ti faccio un disegnetto.
0: Mi applico, ti prometto che me li applico stasera.
1: Bene, benissimo.
0: Tra l'altro c'era quasi tutta la sua famiglia al suo compleanno, c'erano 5 dei suoi figli, per cui c'era Lourdes, Leon, Rocco Ricci. Ma ti sembra che ha chiamato un figlio Rocco Ricci?
1: Beh, Rocco è bellissimo nome, a me piace.
0: Rocco o Ricci?
1: Ma non Ricci è il cognome?
0: Rocco Ricci, hai ragione.
1: Sì, tesoro, Guy Ricci,
0: il regista. Hai ragione, ho detto una cagata. Brava, meno male che mai corretto.
1: Ecco.
0: Per cui Lourdes Leon è perché il marito si chiamava, il compagno si chiamava Leon allora, quindi Leon è il cognome.
1: Sì, perché lui era un ballerino, pensa che lui era un ballerino della sua troupe, insomma, no?
0: Sì. Balla oggi, balla domani.
1: Oddio, aspetta, mi fa male l'anca.
0: A un certo punto.
1: Aspetta che ti insegna a fare la spaccata, hai capito?
0: A un certo punto gli ha detto: "Senti Leon, io mi porterei il lavoro a casa".
1: Esatto.
0: Lui gli ha insegnato i passi, ma gli ha insegnati bene i passi.
1: Comunque Lourdes è un bellissimo risultato, perché comunque lei aiuta anche la mamma e poi fa la stilista.
0: Tutte queste cose.
1: Quando puoi, quando è una mamma che ti può far fare e diventare quello che vuoi.
0: Certo. Poi c'è l'altro figlio, si chiama Mercy James, e le due gemelle Stella ed Esther. Lei ha fatto 5 figli, sei figli.
1: Sono adottati.
0: Sono adottati.
1: Anche David è un ragazzino.
0: Ma ognuno c'è un papà diverso.
1: No, lei ha fatto solo Lourdes. Basta.
0: Gli altri sono tutti
1: figli.
0: Adottati.
1: Sono tutti adottati.
0: Ma com'è che tu sai tutte queste cose su Madonna?
1: Perché mi piace Madonna da morire, bravissima. Io la seguo da quando lei aveva 19 anni, quando è venuta qui a Venezia negli anni 80.
0: Nell'84, sì.
1: Certo. E per cui niente.
0: Quindi ti piace così tanto?
1: Sì, anche perché è una donna che si sa reinventare.
0: È un po' trasgressiva. No, un po'. È trasgressiva, basta, senza il po'. Sì.
1: Vabbè, però,
0: lo è sempre stata.
1: Però ha il coraggio. Io non ho il coraggio di essere così trasgressiva. Guarda,
0: dici?
1: Sì. Guarda oggi che vestito indosso.
0: Ma addirittura
1: sì. Questo è così. È il massimo
0: della trasgressione?
1: Sì, il print leopardato, basta.
0: Vedi. E tra l'altro il suo primo pigmalione fu un DJ americano che era John Gilly Bean Belitez, che è colui che fece da produttore a Madonna del suo primo disco, quello dove c'era Holiday e altre canzoni che mi sfuggono. E lei lo aveva conosciuto e dopo che lui gli ha prodotto il disco gli ha detto: "John, grazie di tutto, stiamoci in contatto, ciao".
1: Esatto.
0: E è andata via.
1: Ha ottenuto quello che voleva, e di sicuro anche lui avrà ottenuto quello che
0: adesso io non lo so se lui, io mi auguro per lui che l'abbia ottenuto. Ti do il disco, dammi qualcosa. E lei gli avrà dato un caffè. Sono andati a prendere un caffè.
1: Come primo incontro. Benissimo. Dai, cosa facciamo?
0: Guarda, la Queen ha preparato.
1: Mamma mia.
0: John Gilly Bean Benitez era un DJ americano famoso, ma all'epoca, negli anni 80, non è come adesso che i DJ o chi fa un disco ottiene dei successi sia in Europa che negli Stati Uniti, il resto del mondo, eccetera. Una volta c'era molta divisione a livello musicale. Quello che fu funzionava in America non funzionava in Europa.
1: Rimaneva
0: non
1: lì,
0: sempre.
1: È vero. Non si traduceva.
0: Le produzioni americane erano molto per il territorio americano, e per anche tanti dischi di R&B in Italia, sì, o in generale in Europa non arrivavano. Nel senso, non arrivavano, non che non arrivassero, nel senso che non venivano passati. Sì, non venivano passati dalle radio e la gente magari non tutti li conoscevano. Questa canzone qui, sì, questa canzone qui è bella, però credo ce la ricordiamo in tre probabilmente. Però era un disco bellissimo di John Jerry Benvenitez, con, era un LP proprio, il singolo di apertura di quell'LP, credo fossimo intorno agli 80, 87, vedete, infatti metà anni 80, con Steven Dante alla voce, questa è The Real Thing.

0: Gile, benvenitez con Steven Dante, questa The Real Thing, come ho detto prima, ce la ricordiamo in tre sta canzone, ma va bene lo stesso. E questo disco per la cronaca me lo sono ricomprato perché i dischi miei erano a casa dei miei. No, non era nella valigetta che tu hai regalato, no, perché lei ha regalato un paio di valigette.
1: Ecco, lo diciamo per la centesima
0: basta,
1: volta.
0: Hai ragione,
1: ecco.
0: Basta, non lo dico più. E l'ho comprato a un euro questo disco qui, per cui sì, beh, è sempre della serie che in Italia non lo conosce nessuno.
1: Parsimonioso,
0: però era bello,
1: bravo.
0: Meritava. Detto ciò, noi abbiamo quasi terminato il nostro appuntamento insieme. Stavo leggendo una cosa che riguarda Filadelfia. C'è un signore a Filadelfia che si è mascherato da bambola, presente bambola assassina,
1: sì,
0: no?
1: Mamma
0: del
1: mia,
0: film.
1: Che brutto. E perché questo ha fatto? Ma che tutto brutto è.
0: No, ma lui probabilmente non fa niente di male a nessuno,
1: Beh, senti, questo... se però vedi uno in giro così, io come minimo un'ombrellata in testa gliela do.
0: Fa un po' paura, fa un po'
1: la
0: paura.
1: La maschera, poi vestito di nero, mamma mia.
0: È proprio con la maschera, con il sangue che finto sangue che cola, è così. E sta di fatto che insomma questo signore, che non si sa chi sia, non si sa proprio chi sia, questo va in giro per Filadelfia, nelle zone varie dove c'è casino, c'è gente, vestito da bambola assassina, non fa niente, va solo in giro così, la gente lo guarda, qualcuno si fa anche la foto perché è incredibile.
1: Se viene qui a Chioggia si prende tante di quelle botte, cioè non riesce nemmeno a fare metà lungomare, che già perché intanto fa veramente, io ho visto la foto, fa veramente paura. Se io ho un bambino piccolino che lo porto in giro, cioè veramente,
0: però,
1: da mamma gli do.
0: L'incredibile è che la gente si fa la foto, lo ferma e si fa la foto, sì, perché
1: e forse sarà un esibizionista, voglia qualcuno che ha voglia così di mettersi un po' in vista, diciamo.
0: Sta di fatto che insomma l'ha fatto più di una volta e niente, quindi di conseguenza se
1: ma io dico quanto brutto devi essere per mettiti una maschera ancora più brutta.
0: Ma potrebbe essere anche che in realtà invece lui è un super figo, ecco. E dice aspetta che faccio una cagata e mi vesto da bambola assassina, che può essere anche una donna tra l'altro, che non è detto che sia un uomo, non si sa, perché non si sa chi c'è dentro a sta bambola assassina. Va bene, noi abbiamo finito,
1: buona serata a tutti,
0: abbiamo terminato il nostro appuntamento del mercoledì, ci ritroviamo venerdì puntuali, precisi, pari alle 19 come al solito. Dimmi, quindi cosa c'è?
1: Niente, lei sta annuendo, sta dicendo sì. Ci vediamo venerdì.
0: Esatto, grazie alla zia Patti.
1: Grazie a te Franco, grazie a Franco, e grazie alla nostra Queen.
2: Grazie a voi.
0: E vi auguriamo una buona serata, grazie di tutto, vi lasciamo con il TG, ci sono prima i titoli. Allora, io non sono mai a casa così, una cosa veloce, tanto vedo che mancano ancora 40 secondi. E non sono mai a casa prima delle 8, mai, ma anzi, praticamente sempre dopo. Ieri sera, fatalità, siccome dovevo fare una cosa sulla terrazza lì, eccetera, sono arrivata a casa prima e ho visto che c'è reazione a catena, si chiama, quella cosa lì. A un certo punto lui, prima del momento finale, fa ok, linea con i titoli al TG1. Mi ha fatto un po' ridere questa cosa, che è una stupidità, cioè una cosa normale così, però l'ho ripetuta e mi ha fatto ridere. Vabbè, detto questo, finito. Basta.
1: Adios.

0: cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
3: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
2: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
3: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
2: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
3: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
2: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
4: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
5: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
4: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
5: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
4: Prenota online su centroastoria.it.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
10: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
10: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
11: Tomato.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbinali con

0: terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: 30 anni di successi.
1: Simply the best. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
10: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Mercoledì 19, Dire Straits Tribute. Giovedì 20, K-Pop Dream International. Venerdì 21, Planet Funk. Sabato 22, Teenage Dream Party.
9: Sabato 22 agosto, ore 21, Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
11: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
9: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
12: L'estate ha voglia di musica.
13: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
14: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
12: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
1: È lo sport del momento, è il padel.
4: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
5: Clodia Lab.
1: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: 041 49 65 905.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.
0: Rewind.

0: estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
5: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
4: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
6: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
4: secondo la migliore tradizione.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
4: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
5: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
7: Eti Service, impianti termo idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
3: Baby,
0: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili.
8: My gift is my song, yeah.
6: Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it. L'estate ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 174, ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola. Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
5: Piazza Grande, grande intuito.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

farmi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: talk about.
1: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.